Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las antiques tarablas chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fad udir el passà in silenzi darce tuot torna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. C'è ma astu da batter usche ferm, o mescor.

vulais vus savair il titel della chanzun, na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

Ils monios avens per truce picciognes come sentiments sin biaras duras adios mai sorpreu cum bialas fluras che lasca fiu gentianas violas e calamandrim flurs pion anemones

0: las novitats der RTR.
1: Tra las elecziuns comunales s'el dat in nov moviment. Al Diamond League Meeting a Turic, cu dogna otre vero sur els 8 meters, svitiers dati dus novs records mundials. Ed oz fai aura variabla en il decurs del di comenzi a plover per part intensiva main. Iele sis, meu nom Urs Müller, Bienji. Tensiun tra las elecziuns comunales a Sell en l'Engiadina. Il nov moviment politic Plataforma Democratica Sell candidesce cun 8 candidates e candidats a las elecziuns. Sco quai che il moviment scriva sa in quai 5 che candideschen per la suprastanza, in da quel se il suprastant Silvano Moili, che candidesce per una ulteriore periode d'uffici. Per il presidi candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats vegliem venir en la commission de gestion ed in en el cussel de scola. Tot quest candidats s'engagem per il dialog, la collaborazione e concepzion constructiva de l'avenir einum vinavant. L'elezion els des 12 de settembre, d'occupar en 7 sets en la suprastanza, 3 sets en el cussel de scola e 3 en la commission de gestion. La consigliera governativa del Chantun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita Il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidata alle prossime elezioni di reggenza per una seconda periode d'uffici. Ditli ha argomentato la sua decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei a bit pli stada supportabla. Per avant pocs di, sentant il presidi scuola la superstanza della partita cantonale sa distanziata della. Ditli e già de dic, sot grand schwech politik prevede se stil de manar di spitaivel e prevede una procedura corrente in connex con maldia verdufezi. In us mit einer exterior sventer l'inundazion an decce nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda undada. Tras material sei a soffermarsi in flum ed aia furma in grond lai. Ils proxims dies pudessen radunt 30 milions meters cubics cularen in lai che sei a già surchargia. Les autoritats han appellat als abitants restants scuera las forzas de salvament d'evitar las rives de flums. Dall'undada in il Himalaya sein almain 470 persunas mortes, passa 1400 persunas valien angsco sparides, tranter quelle serblers turists. Nus in del Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero a

En cas, ci isch a ser schon desch dos la paia, per esser schon la voda che las auras quel moment il qual ins survin becce mincia domang, an dus minutas la seisa dodesch, sciradetna dalla linea da quel da 94% dalla linea vigna ternaus in Svizzera ad esser enten la sumbreiva dalla terra, la linea zacata da quel las auras gistangal knapp sur il horizont, anca vant las set, domang, schilez precis las seis ciuncantegn vign la linea ad eir darandeida la finizion da quella sciradetna parziala in aura pitart vign con quella beple ad essere visibla. In spectacle sencil schon la domang bot per ancevar oz il venderdè.

Per il venerdì è sto grand tema ir sera entre las media sociales. Il mont da Valapeo Vurdosh managea contro a Monaco, ci gioia contro ci entre la Champions League. I daten per duels ci han purmetten Blair, Real Madrid contro Inter, Barcelona contro Manchester City, Bayern München contro Arsenal, Paris Saint-Germain contro Barcelona, uer Inter Liverpool. Interessant vignil per Jan Sommer, el gioia con Brücke contro il 6-3 Club Inter, uer Inter contro Dortmund vignera d'essere il duel dils Svizzers a Kanji contro Kobel. 36 teams gioian entro nella fase da Liga, mince club gioia 8 match contro 8 differenze adversaris per mince club monta che il 4 matchs a cia, 4 matchs orzoura. Dus chosses en schon cleras avant ci la nova Champions League anceva il settembre. Keston en in club schwitzer della partida il Davos sto IB e il final da quella stagione della Champions League da Balapè vigne d'essere il zarcladour dell'Otron a Madrid.

0: Per ancevere bagn il venerdì Coldplay, la 6:30 RTR Novitats con Urs Müller.
1: Tensiun tra las elecziuns comunales a Seglia in Engiadina. Tenor comunicazion tramet il nov moviment politic Plataforma Democratica Seglia, 8 candidates e candidats in la corsa per las elecziuns, quellas en il 18 de settembre. Sventer l'inundazione andece nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Intanto il numero di morti cresce in almeno 470. Passa 1.400 persone svaliano anche sparite, tra quelle blers turisti uscire le autorità. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 800 metri al Diamond League Meeting a Zurich. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, ella migliorerà il suo record svizzero per 10 centavels. Ed oggi realizza un nuovo record da Diamond League.
2: La meteo.
0: I vigna beple ad esser quel ciot ci vangia antil nord dati il fasa sulla leiva spilungas grazie al ferm favogn scigliò el il antir de pitost greisce blec per part dati l'er ferms temporals las temperaturas maximales entranter 19 graz enten la nagia degnota vancia 4 graz an Surselva e vancia 6 graz enten la region da Coira domanga marveglia dati l'anca rests da neivlas durant il dè è lo dèc sulla leif che il ter radont vancia 5 graz a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia Trantermolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scigliò veias libras bumbiadi.
2: RTL.
3: Credibile e simpatic.
0: Ampur mes è Ampur mes. Ed Sheeran.

Peter Schürren, Ozzendumanter RTR dat nova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore, da venda dots scilezzer per vossa collezione da musica, il madem moment anceva irla prevendita per sia prossima tournea, la quale anceva il Mars da Lotron, per antanten planisos concerts an Italia. Nova musica da Gianna Nannini, per ancevar quel venerdì a nostra compagnia. Buongiorno!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Pusebel da trlar da Vendadoz, nuova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore. Ella sezza o gia procurò per plageir savant in perdeis, cun aveir gratulò ad una auditora da RTR, Yolanda Bellini, o racintò John Nutegno Scir.
2: Sì, Gianna Nannini o gratulò ad ella, la perché ci Yolanda è stata Blerons, la, o Pusege Blerons, la, Cesa da Gianna Nannini a Tigines, a Dusceia, sapeva naturalmente Gianna Nannini, ci Yolanda vigne 70 anni, ed è lo permesso il messaggio a bucca per Yolanda per gratulare.

0: Fit pigl venderdì il sto vancia la set.
1: RTL Impuls.
0: In viadi literar con l'inart Candreia, che stem dera quinta el dallas etapas enten la Nagiadegna Bassa. Oz aftan.
2: Aftan am vignan da meint in regurdiencia. Sempre mein giuscheia. Con 22 anni vai a comprare un auto e una sim camela. E per mio sbap ci nera bec in possesso den per me nasceva da tempo in tempo il giaveis da visitar con me scu chauffeur legna o l'otra vishnanca del grigion. Quasi obbligatoric era per el da metter pe sel santieris. Bab vurdava giù las reccias, memorizzava las schlattas dils crap fossa e manageva a loura tot content. O se saia c'è famiglias cumonden a co las festas. Aftan vaia il anvien passò er face ne visetta sil santieri, però era una considerabla parte dallas fossas quattada cum blera neif ed ils noms da famiglia strausch pleligibels. Però, en monument gist all'entrada della baselgia, è strausch de surveseir, la busta del tonet sciocani, ci o vivia da 1822 am finien 1896. Ieva immediat speculò, e il pi probabel s'attractil den emigrant benefactor, returnò a cia cum massa pinkis.
1: Impulse.

0: Inza sau ir anche a terlar il avost Sweet July Dolce Fanadour Take That. I va beple dei fingenci anceva Givgels 3 de settember lo tremda. Per blers grijungs e grijungas ekel in toc identitat la ciaccia. Per ci è la ciaccia tradizion e passion, per otters è la ciaccia necessari per la natura, e push per otters varden sen la ciaccia pitost cunen il critic. Ce coliescen persunas en grijun cun la ciaccia, nos vangia marvelias.
1: RTL, centa la dumonda da Lemna.
2: La ciaccia colia come anche ger, causa che mia papà pesaria ger senza ciaccia, passa 50 anni. E noi venza a fare con la cianda cierf, ma causa che mia papà non è più, non venza non più che ger sul vaginia, a maisa.
3: Ma se tu sei in maia caccia, mutata mia tata in mai, e non si sette personalmente fa nuot con caccia.
4: Io ho già caccia d'urso in terapia, sco fisioterapeuta. Allora, è un fatto interessante da trattare per qualche dato. Differenza che c'è d'ora?
5: Io ho il genere che va a caccia, Dio si allegra lo forte se la canca si sente lui meglio l'intera.

0: drovo che insomma c'è la ciaccia grigiuma.
1: E supponci la ciaccia grigiuma è vicina a un mondo che d'ore è l'odorbeccia, in tanta tradizione, non si dovrà anche per regolare la salvagigna, alzo i crei la ciaccia grigiuma, ma da tutta veia anche la giustificazione.
2: Si già un po' la ciaccia, sa già testa un po' animale, si fissi mangiablirsi da voi, ci fanno donza, gut.
3: Io penso che la ciaccia grigiuma vuole per regolare la quantità della salvagigna, di una misura che funziona per la popolazione e per l'agricoltura e per il turismo. Non hanno problemi con certe bestie che non sono mai sciolte, ci fa sforzare di regolare in una maniera. E se io vengo a ciaccia? No, ma non è per una parentella e amici che vanno a ciaccia e non è il piacere del tempo di ciaccia.
4: No, quando era me mia passione di dire ciaccia. E mangio con gente la ciarma ira ciaccia, che non fuse buma da coprire una bestia.
5: Se non si dice mille di ciaccia, non si dice no, proprio, ma c'è animale, se fosse il mio, a Borussia. Sa da qui è, scotto tutti gli altri, tornessi a mincere.

0: La ciaccia fu da muder da ciò che ci deran avanti in quint'anzi. Ci sposto a partire tu che ci ven e cominciare la metà di settembre, na già cominciare in settembre, che non è in giugno, di norma.
1: Io penso in generale la regolazione del luff è un tema. Ci des da tor per manz, sco, non sei, ma x una volta si da far quella.
2: Cosa un innaturale, sco, becce che ceder, meglio poco in la materia per dire che io der che il fis da mi dar, perché ci il sistema, sco, ci le ossa practicia sarò adeguata, se dat mi dadas, in ironi, bisognevo organs, guarda far che las mi dadas.

0: Las novitats der RTR.
1: Per le elezioni comunali si è il dato di nuovo movimento. Al Diamond League Meeting a Turic guadagna oltre i veri sur gli 8 metri in un tempo di record, vittir si dati nu dus novs records mondiali. E dort si dati una mascheide da Nivels e da Soleil, con sunt la sera comincia a plover. 49 grazie a Samurezzen e 26 grazie a Quira. ILS7, meu nome è Müller, PNG. Tensiun tra le elezioni comunali a Sell in Lengiadina, il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Sell candidesce con 8 candidati e candidati alle elezioni. Sco quai che il movimento scriva, saien quai 5 che candidesce per la superstanza, in da quels il superstanza Silvano Moili, che candidesce per in ulteriore periodo d'uffici. Per il presidio candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats vegliano venir en la commissione de gestion ed en il cussel de scola. Tot quest candidats engagian per il dialog, la collaborazione e concepzione constructiva dall'avenir ai num vin avant. L'elezione els des 12 de settember. D'occupare en 7 sets en la superstanza, 3 sets en il cussel de scola e 3 en la commissione de gestion. La consigliera governativa del Centun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita, il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato di fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidare per le prossime elezioni di reggenza per una seconda periodo d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei bitch plistada supportabla. Per van paux dies entant il presidi square la superstanza della partita cantonale sa distanziata della. Sventer l'inundazione andeccia in il Nepal e il Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Tras material sei sa fermassi in flum ed ae furma in gron lai. Ils proxims dies pudessen radunt 3 milions metres cubics culare in il lai che sei già surchargia. Les autoritats han appellals abitants restants scuera les forzes de salvament d'evitar les rives als flums. De l'undada in il Himalaya seien amai 470 persunas mortes. Passa 1400 persunas valien angst cosparides, tranter quellas erblers turists. Nus in il sport atletica leva, la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa sur 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, a ella migliorà se sagen record svizzer per 10 centavels. Ed registra le sei nuovi record da Diamond League. Sventer sia Victoria, dice Audrey Vero in vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit, ja, das Publikum. Und ja, es war eine große ja, Überraschung am Ende, weil ich war mit die Weblight. Aber am Ende es war ja zu klapp. Aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Sekunde, wenn ich

0: l'olandaise Femke Bruders Boll. Ella pers redont in secunda sin vero. Al Weltklasse Zürich ergisch da dus novs Rekords mondials. In la Kurse dop Stakel sur 100 Meters de las Dunnes all'Americana Massey Russell migliera il Rekord mondial per 30 centavels. Sin 12,09 secundes. Dita Schikambunschi ed Anne Kellin en vignide 7 avla, respektive mein 8 avla. Per la heptatlete Grigiuna Kellin esiste una gronda nurda fa parte de questa corsa, sco ella dice in vers SRF.
1: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um das erste Mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
0: Iter il Zumensa Alison Dos Santos ril sein nov Rekord mondial in la Kurse d'Obstakel sur 400 Meters. In 45,80 Sekunden al Brasilian migliera il Rekord mondial per 14 Centavels. Ed anche il Balapè, Coppa Europeica, Thun e Cruda O in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppa da 0-7 in la prima geo contro l'Ech Posen, a ier saire da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun in la fase da Liga della Conference League. Lugano è qualificato per la fase da Liga della Conference League, al Stessinais a Tangin pari da Dina di Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim geo a Lugano, Gudignà con 2-1. A fine per contro l'avventura europea per Sio e per Songhai, ome dus clubs in Crudazzo nel play-offs per la Conference League.
2: La meteo.
0: Nel nord da die fase sulle lives pli lunges, grazie al ferm favogn. Uscigliò esilentir di grige blech per part da die ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serata per via da Boves.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: In Bundera, oggi domani era il deputos, alles deputades del Consiglio Grand, il novs, cioè non la nuova legislatura.
5: Ma è per che fici creabile, spodici che spense, spresci che resti sia.
4: Allora, vigna che il Sean Bung, RTR il venerdì, al microfono Sergio Guecci, Joyce Bundera.

0: Musica svizra ozendumang der RTR Remo Forer. C'è en vos plans per la findem da savezza schon a ce far. Enten la Nagiadegna marschil in sa ce la findem da 25 Jons Bike Marathon anturn il Park National pils responsables o che la cursa schon ancet da dei ils da vos deis en stoss intensivs d'antant il plageire pi grond ci la immensa lavur ci stat tot da vos tirs dei la presidenta del comité d'organizzazione Chantal Major.
1: Es ist ein plaschere Lavur, perché ci sa con questo con pacatriol regal de volontaris cominza proprio a lefna e de qui è tutto il materiale che nos partin sud sin tutta la striccia. Io so cominza effettiv l'evenimento con quasi veramente un gran plaschere al di so ben bo qua.
0: Per organizzare tale event dovri da quel da 500 volontaris, la chefa dels volontaris per la parte sus fingen school e aita caflish. Ella maneggia.
2: Novembers ci vegno minchon, quas vaina e po dein milde concert nier più lunch possibile. E ich schlö weine amise kulchains familie weine e scrivere ora su media sociale se domandare un passo in via so otter se veni mainz e loro scel arrivo in sembel fin l'ultim quasi 200.
0: La tensione cresce perché la edizione da giubileum 25 Jons Bike Marathon intorno il Park National Schweizer en san schrez da quel da 1700 corridores e corridors sarò er tema in il nostro programma della findemda informazions der Kella Kursa ils differenz tragets e Blairoter catez schanossa se nossa pagina da internet rtr.ch.

0: Discurrenda 120 personas importantes per nos cantun, las 120 personas ci la populaziun grigiuna o eligia entil parlament. Elzen sa radunos entil consegli grond per la nova legislatura. Trantarels era differentes novas facces. Tarels pareva il puls d'antant schon da d'esser un po' piot.
1: O guelan Charles, schon sta antic in tensiun, also era sun schon bidisch nervus, aber er ist schon tick nervus. Ados che sun im news ein quel bagage, ein quella sala, da schon fein tick pression.
2: Also sie jede eine certe Nervosität, che ha jo go cool in chat, prede kins kan schon wo il manage sco in marsche. Aber in tensione positiva et plige ca dominau.
3: Ma nervus il prim cross exagerò, ma schon un po' spalangio ci capita. Che dire bel però agreable, ma non vense tre venti gie grande robes de discussion, de che lo no la surprise segnen pur.
0: An mincia cassa sa sativa dels bagni irsi o mazdesi va cion passantolas an prima zaura zantil parlament.
2: Quere una positiva experiencia con bia noves causas ins e val plaz de vantir asce l'esser d'un bravur suon. A Vesel con cui va una bella sorvista dell'antica sala.
3: Ma allora voglio dire, che la frazione c'è sono giusto non più sufficiente positivo, forse il discorso con altre frazioni, ma è perché è più agreabile, si può dire che ci spensa e spero che cresce.
0: Oggi è il secondo di sessione, già vicino il parozzo, tutto buono, domani vengono a Savonin, anche faccio grande festa con e per il nuovo presidente del Consiglio Grande, Fabio Luzio, specias vengono da quel da 450 persone alla festa domani a Savonin.

0: Adatsch, comunicazione importante.
1: La tensione cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: A partir dels 3 de setembre.

0: Uscheia tunga il venderdetter RTR London Beat. Il è la seta mesa. C'è ci dat da nov so Urs Müller coen las novitats.
1: L'Ems che mi ha fatto la prima mese data l'on in zic da pli gudogn comprià con la medema periode dell'on passato se il gudogn si aumenta per 2,5% in 259 milioni di francs. Quel risulta da quindi definitivo che il concern da chemia grigiuna pubblicia. Tensione tra le elezioni comunali a Seglia e l'Engiadina, tenor comunicazione tra metti il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Seglia, oggi candidati e candidati in la corsa per le elezioni, quelle sono il 18 de settembre. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, ella migliorerà il esagio del record svizzero per 10 centavels ed ergiste l'esa in off record da Diamond League.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: I vigna beple ad esser kelchot civangia in til nord dat il fasa sulla lievas pilungas grazie al ferm favogn scigliò il antirde pitost greisce blech per part dat il ferms temporals. Las temperaturas maximalas entranter 19 graz in ten lanagia de gnota, vancia 4 graz in Surselva e vancia 6 graz in ten la region da Coira. Domanga marveglia dat il anche rests da neivlas durante il de e gli allo dec sulla lieve che il terradont vancia 5 grazie a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia Trantermolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scigliò veias libras. Buon viade. Si el e son anna grigion. Vainza nizigia la occasion da discorrer con el.
4: Ja, ist meistens sehr, sehr hektisch. Ist, mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer.
0: Nino Niederreiter se prepara per la nova Stagion della NHL. El santiz puspe pitart anche avant la soce.
2: RTL. Danus per vus.

Gudagner Bons pareira comprareint sa vezza ternaus cun giuir il kikeri seis il nos gi da pretensions s'annunscir sa vezza scuadegna cun telefonar 0800 20 25 30 aint il jackpot aner schon a puspe Bons an la valletta da passa mela 600 francs per ancevere una nova avventura kikeri seis 0800 20 25 30 e schon noz am pruar da gudanier, schi blers bons, schupus ebel, fages plageir.

0: Vangelas oggi samets ossa tenier gugentils pollers den auditor da Camunz.
1: Il kicker sis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vich en la region.
0: Bundè Teofil de Rungs.
3: Bienvenuto, Teofil.
0: Fa plaisir. Am Teofil de Rungs, as allegra schon a sen domanga, c'è stat ter vos il programma?
3: Also, da me mangi a fiasta del vich, questa.
0: Domani è festa da Vishnanka a Tersnaus in Soglia schon c'è ci vinto purgia.
3: Ah, mai buono.
0: Sorpresa. Il bello è già da quelle feste, il fiche bello è già c'è un santopo puspe. Forse è con persone c'è un son da dei beplevia.
3: Esatto, sì.
0: Da ci az le gressas vos ci santupesas domani? Colleghi da Pibot?
3: Sì, non ho mai visto questo. Colleghi da Pibot, tutti sono in turno.
0: Già vediamo che non è un divertimento domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus. E ora c'è un Blair Klitsch per ricevere una nuova ronda Kicker i 6 senti il jackpot e non c'è un pushback 168 bonds che sono una valetta da passa 1600 francs per ricevere dovrai oggi 6 correctas. Angela Hendry è a posto nei da Pibot, ho sentito il studio, fa la contabilità. Buondì Angela.
4: Buondì.
3: Buondì Angela.
0: A Teofil de Rungs, qual è la prima ronda Kickery 6? IB, è sto il Davos Club Schweizer che giuia la Champions League da Balapè?
3: No.
4: Fliu.
0: Il mes da settembre, Cater Venderdes.
3: Sì.
4: Correct.
0: Il nuovo presidente del Consiglio Grand d'arriva del circuito elettorale Zurses.
3: Sì.
4: Correct.
0: DJ Ötzi reiva quest'on alla Schlagerparade a Coira.
3: Sì.
4: Correct.
0: Per poter reir con auto in sdovra la patente da d'auto dalla categoria A.
3: No.
4: Correct.
0: Il traiect da corsa, il Pilunk, al bike marathon del Parc Nazionale nom Zernetzer.
3: No.
4: Correct.
0: An Grigion e il Lubia antot 4 days da sagittare il Grand Cerf da Carunga.
3: No.
4: Correct.
0: Il HC Ambri Piotta gioia ozen match da hockey sen glatsch a Coira.
3: No.
4: Fliu.
0: An Svizzera vigna Maleidas da ple servolas cili onges da Barsar.
3: Ye.
4: Fliu.
0: Il presidente del Consiglio Grand vigna legia dalla regenza Grigiona.
3: Ye.
4: Fliu.
0: En comember da urs di dritta nonom Hans Peter.
3: Ye.
4: Fliu.
0: Hans Ueli.
3: Hans Ueli, okay.
0: Basta, Hans Peter ni Hans Ueli i vei crea ora na volta
3: ci mai. Hans Heiri,
0: ha? Eba Hans wie Heiri, ha?
4: Mir ein sper quasi am di con stau. IB è propri stau de vos club Svizzer cio giugau alla Champions League de Balapai. Se antrevais den taun dau gas grad Ipels 6 punkts ci duvrava lu. Ambri Piotta gioga proprio in match da hockey singlatch a queer.
0: Questa sera il match da test contro il club della terra tudescia Schwenningen e quel match è eba antil Hallenstadion a Coira Thomas Domenic Stadion osa si Weinfan da hockey singlatch Teofil de Rungs crevi a pitosch il HCD.
3: Pitosch on de Abri. Io sono bucunda.
0: Ok, si Weinfan da Ambri. Ci sono forse becce far questa sera match da hockey senglatch a Coira.
4: Allora vengono i vengono migliaia di play servono stili ongi da Barsà ed il presidente del Consiglio Gron vengono vengono le giuste la regenza Grigiuno qua è fatta un tot nuet io dovrò sis a voi essere venuti con 6 punti. Gratulazione.
0: Ciata Gartageda Teofil de Rungs in quel stile poi a Gugent continuare lo l'indice della seconda ronda.
3: Maranza.
0: Bella fendemda e sciannossa bler plagiair domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus.
3: Grazie, Simeon.
0: Salezza, Camons, bella.
4: Adiem.
3: Adiem, Temo.
1: Il Kicker i 6.
2: Presentata folk, vostra bottia dal Vich in la regione.

0: las novitats de RTR.
1: L'EMS che mi augmenta il guadagno per 2,5% in 259 milioni di francs la prima mesedata talon, che risulta dal renda quint definitiv. Al Diamond League Meeting a Turic guadagna Audrey Vero sulle 8 metri in tempo record, vitiers dati 2 nuovi record mondiali. Ed oggi stati in una scheide da Nivels e Soleil con Sondla Saira Plovi. 49 gradi a Samorezzen e 26 gradi a Quira. Gli oggi, mio nome è Müller. Bienvenuti. La Emschemia faccia la prima mesedata dell'anno in sicta pli guadagno. Comprià con la medema periode dell'anno passato, sai quel s'augmentà per 2,5% sin 259 milioni di francs, quel risulta dal quin definitiv che il concern da chemia grigiuna pubblicà. Tra la pubblicazione dal quin provisori che mezz fanadur, n'aveva Emsang pubblicà ne ginnes cifras davart il guadagnet. Scoglia annunzial fanadur, sai la svelta sa reduzida per 0,8% sin bun in miliarda francs. Tensiun tra le elezioni comunali a Seglia in Engiadina. Il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Seglia candidesce con 8 candidati e candidati alle elezioni. Scoquai che il movimento scrive sa in quai 30 auto 5 che candidescen per la suprastanza. L'elezione è il 12 settembre. D'occupare in 7 sezze in la suprastanza, 3 in il Consiglio di Scuola e 3 in la Commissione di Gestione. La consigliera governativa del Centun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps ha ella annunciato di fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidata alle prossime elezioni di reggenza per una seconda periodo d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sa bec pli stata supportabla. Per avant paux dis, intanto il presidi scuola suprastanza della partita cantonale sa distanziats da Ditli. In un spedale dell'exterior, sventer l'inundazione in Dece nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Tra il materiale sa essere formato in flum ed è formato in grand lai. Il prossimo dis potesse raggiungere 3 milioni di metri cubics, colar e ni lai che sa già surcharge. Le autorità hanno appellato agli abitanti restanti, scuola le forze di salvamento, di evitare le rive di flums. Dell'ondata in Himalaya sono almeno 470 persone morte, passa 1400 persone, valien anche sparite, tra quelle erblers turisti. Der Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, a ella migliorasse il record svizzer per 10 centavels ed registra il nuovo record del Diamond League. Sventer se Victoria, dice Audrey Vero, in vers SRF.
2: Ja, es war wunderbar mit das Publikum. Und es war eine große Überraschung am Ende, weil ich war mit die Weblight. Aber am Ende es war zu klar. Aber ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
1: Seconda è venuta l'Olandese Femke Bruders Boll. Ella pers redont in seconda, sin vero. Al Weltklasse Zürich ha ergis da 2 novs records mondials. In la corsa d'obstacle sur 100 metri de las dunnes all'americana Messiah Russell migliorà il record mondial per 3 centavel

0: passen 12,09 secundes. Dita Schi Cambunci, Dani Kellin, envenida setavla, respektiva mein ottavla. Per la heptatleta Grischunna Kellin es ist eine grande nur de far part de questa corsa, scuola dicem vers SRF.
1: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also, ich glaube, es ist ein Traumlauf, um das erste Mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
0: Itaril Zumunza Alison Dos Santos realisa ein neuer Rekord mondial in der Kurse d'Obstakel sur 40 Meters. En 45,80 secundes al Brasilian migliora il record mondial per 14 centavels. E per finire anche il Balapè Coppa Europeica, Thun e Crudao en la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppa da 0-7 in primo gioco contro Lech Posen, a ihr saire da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun en la fase da Liga dalla Conference League. Er Lugano è si qualificà per la fase da Liga della Conference League. A Stessinai sa tangi in pari da Dinadin Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim geu a Lugano nominata mai in Gudegna, con due din. A fin è per contro l'avventura europeica per Sio e per Songhai. Ome dus clubs en crudats o in els playoffs per la Conference League.
2: La meteo.
0: In nord dat die Phase sulle lieves pli lunges, grazie al ferm favugn. Uscigliò es il entir di grige bletsch, per part dat die ferm surizis e duradis. La temperatura maximale, tranter 19 grazie in legna di nota, 24 grazie in surselva e 26 grazie in la region da Quera.
2: Vias e traffic.
0: In la Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il è in da Kelts Hits, ci vos oter savez probabile chans antia.
5: Country roads, take me home to the place.
4: Il è il nos semper vert da dots. Anche in tancala mezz'ora al microfono Sergio Guecci, Joey Shannabunde.

0: visitar RTR ir Cascia Stadio ein se podia beneventar ter nous differentes gruppas digl pass da vacanzas ir la gruppa da Sursees o se lascia plageir ellas ed els on allo ir gistanc podia gia vigir lour musica preferida.
1: RTR Mia canzun preferida.
2: I sono noi et io vado già vicino la canzone Sharks da Imagine Dragons perché ci va a mettere un genere con il cantatore e io sono lei di mia comarazza e famiglia.

0: actual da Taylor Swift.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: Anna Rosa hat eine Storia da Musica in der Stolz, Vanciotsch, da Wostiglia, Melanovcent, Zetanten, Ozavant, Ciuncanta, Cingions, e Stolanciata, del Success, da quel Tetel.
2: Country roads, take me home to the place.
0: John Denver, da letzte Time, Spertaneda, davanto in Hit, sto einten las Parades da Hitze davanto in dils Pigrons Klassikers da John Denver Sainz esser sto nummer in einten la Parada da Hitze. Tutegna eintil fratein polirdo pless cents versions da cover da quel Hit scucilè dantant per Blairs il miglior sarò anche degna il original. Sto da Santeir l'ampremeda, ozzavant, ciuncanta Cin Jones, John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: Chuncanta Chingjons, quel hit c'è davanto in absolute classiker, John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Il sempre vert dal dì.

0: Luis Capaldi con RTR Adegna Bagn informò il resto la socia mesa novitats con Urs Müller.
1: L'EMS che mi ha fatto in prima mese data l'on in zig de pli gudogn. Cobrilla con la medema periode dell'on passasa il gudogn s'augmenta per 2,5% sin 259 milioni francs. Quel risulta dal quin definitiv che il concern de chemia ha pubblicà. Zwentre l'inundazione an Deccia il Nepal ed il Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Intanto il numero di morti cresce sin almeno 470. Passa 1.400 persone svalien anche sparides, trant'r quelle serblers turisti usci e las autoritats. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 800 metri al Diamond League Meeting a Turic. In 1 minuto 53 secondi e 70 centavi ha ella migliorato se esagio in record svizzer per 10 centavi. Ed è registrato il nuovo record del Diamond League.
2: La meteo.
0: I vigna beple ad esser calciot ci vangia antil nord datiglia ozza anche fasa sulla lieva spilungas che gli grazie agli ferma favogn scegliò egli piuttosto gli antir de greisce blec per parte datiglia ferms temporals. Las temperaturas maximales entranter 19 grazie enten la nagia degnota, vancia 4 grazie in Zurselva e vancia 6 grazie enten la region da Coira. Domang marveglia datiglia anche restz da neivles durante il de egli allo dec sulla leif che il terradont vancia 5 grazie a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scegliò veias libras. Buon viade.
3: RTR. Dalla Damon
2: alla Saira.

0: Rosa Feindemda da Vostile, ihre Gistla Feindemda del Bike Marathon Park National da parte del Comité d'Organisation è il Plagier Grand Chantal Major.
1: È un Plagier lavoro perché ci con questo con Pacatriols regalo dei volontari con Mainz proprio Schalefna ed è qui è tutto il materiale che hanno spartito in sud in tutta la striccia. Io sono come Mainz effettivo l'evenimento e con questo è veramente un gran piacere al dì sono ben bocco qua.
0: A quel ci ho incetto avanti passa avanti onza e davanti una storia da successo il giubileum da 25 anni vin era festivo con musica. Entre la Halle de Glaccia Gurlaina, domani sera, der Elze sarà da ple gli out semmeise, ci da spermeise, er domani sera sen tribuna Rümli Gang. Schon questa sera procurano Sing Vögel piglia divertiment musical per la fendemda da giubileum 25 Jones Bike Marathon del Parc Nazionale sarò in da nostra tema da quella fendemda si jets giovegenza schonosa bunga divertiment per far gusto sen il concert dalla Stubata Gang da domani a Schuol. C'è Tetel da Delz, vessas gugent, schon oz terlo, lasce saver per WhatsApp 079 200 70 07.

Sto esser in hit domanga seira in la Halla Gurlaina a Schuol Konzert da Stubete Gang. Schonossa per sa Schaldareint per domang in tip da musica survenia per WhatsApp naturalmein la canzon Romoncia da Stubete Gang. Cheu cu la gang.

0: Cura è il dretch moment per maridar. Iniz ad emprendere a conoscere in sacicio marido da quel time con eir an pensione.
1: La davosa relazione osa con Manuela Gebert, che la ho tenia a Nausvagna, ans decidia da maridar, da dir che la veia da provar da continuar la vita comunabla mancia.
0: Dei Hermann Leim, ele è stolza da vosanza, da cedere regionale, le cacedere pasceder, e lo maridò con 65 anni avant o che il mai zadò che il con il maridar?
1: Sì, io avevo già relazioni durante la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse dice i marito bec gli ho bezzato
0: con esser marito e er zamido in sacetarel
1: che gli è il nuovo sentimento con che gli era c'era avanti bec marito bec ci fis lipo aber aveva mai gia quel clic da sorpilir la responsabilità proprio in per in da essere cap il ben star da di un'altra persona c'è fiche da scheda me a c'è fiche c'era c'è
0: Hermann Lai mele just ter Toni Poltera in ta nossa emissione a profil domani in tele radio si va las novitats da las nov u bagn er a degna e curacilets online rtr.ch c'è vazzin profil

0: Las novitats der RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regulazion proactiva dals lufs, almain 12 de 16 trieps in partucciats. E l'Ems che mi augmenta leve e til gudogne zum prim sis meister question. Quen dus les temas so zeles nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il Fenedura al Chantun Grischun inoltrà l'Uffizi Federal d'Ambiente in primis du mondes per regolar proattiva main la popolazione da lufs. Per l'anciata de settembre ha la Confederazione approvato tutte le domande a comunicare l'Uffizi da Ciaccia e Pescia. Concret, d'ascien 12 trieps venir regulats, en pli d'ascien es 4 ulteriurs trieps venir regulats, schins posse comprovar che els ein survenì pitchens question. In tutti gli strips, che è comprovato mai in Servigny Pitchens, da schien da mai venire setats maximamente 2/3 als lus giuvens. Oltre da quai, ha il Chantun domandato poter prelevar l'entir trip da lus da calderas in il Grischun central, quai in conseguenza da plirs scharps. La Emschemia faccia la prima mesedata di question in zig da pli godogn. Comparia con la medema periode dell'an passato, a quels aumenta per 2,5% sin 259 milions francs. Quel risulta dal quin definitiv che il concern de chemie grigiuna pubblicia. Per la pubblicazione del quin provisoric mezz fanadur, n'aveva Emsang pubblicia na ginas cifras da vart il godogn net. Scogià annunzia il fanadur sa la svevta sa reduzida per 0,8% sin bun 1 miliarda francs. Leva Marvels han podi observar ozzan da maun in estira decina dalla lina parziala. Il spettacolo ha cominciato intorno alle 4 mesa. Quarzventer la si se in redunt 94% della lina stazza in la sombriva della terra. Con qualche la lina è mosta da paug sur l'orizzont, aia dovrà vista libera in direzione vest-sid-vest per observar la stira decina il miglior. La lina è ida da rendi alla si se ciuncanta. Per quai ne si bicta possibile d'observar la fin della stira decina in Svizzera. In Stati Uniti nasce l'impresa di intelligenza artificiale Anthropic bec venir sclausa di incumbenza dell'armada. Da valitar Anthropic sco risico nazionale se sta illegal e non funda, quai ha deciso in recira. Ordavante aveva il ministro de defensione american Pete Hexet pretendì che Anthropic sia in risico per la cedaina de fornizione. La ragione, Anthropic ha refusato mettere a disposizione ses modelli di intelligenza artificiale per la sorveglianza ed armas autonomas.
0: La meteo.
1: Il nord ha dato fase sulle lieve più lunghe grazie al ferm favogn, uscì e si lentir di grigie blecce. Per parte ha dato ferm su rizzis e duradis. La temperatura maximale è tra 19 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Fisiglia con fare una sorpresa ad Enzaciccio. Oggi il Zons savezza fare a Ternous da lunga regalare il coupain da RTR. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, Bel Vendredi.
0: RTR. Unique.

0: Vegna ad essere un day special per Fabio Lehner da Zernezzele per il moment a Boston. Allo è anche la noce las treis. Fabio Lehner, el cumplanesce oggi gli anniversari da Vancia Dusons e Augustin Candinas da Cumpa di Alz. Er el o oz anniversari Augustin Candinas festimescia il 90 aval de da nascenza. Giavigiagna tot bunga piglion nov da veta oz belz anniversaris RTR gratulescia a partir de las 12 mesa.
1: La Cuppina presentado bogna in giadina a scuol il bogn con agua minerala bognaingiadina.ch.
0: Dati gli eroz per un sacicio il zons entradas libras per ir a far bogna a scuol oz alla fegna da nossa emission da gratulazions shonosa per la certa mettere in vos nomi il cupenda RTR 0800 vanch 35 30.

0: Proxima manch ant il Hallenstadion a Turich, a Schanotz, der Gotter RTR Robbie Williams. In Zacici abitescha a Zernetz po ossa s'allegrar da gratulaziuns per gli anniversari. Buon dì, Anita Streamer.
1: Buon dì.
0: A chi lessas gratular?
1: Io vesi in de gratular a Leonora Minch. Ella complesce 82 anni. E te l'hai visto tutto il buon.
0: Scu conoscez Leonora Minch?
1: Ma l'es mia ma vagina, non posso dire, ma l'es e se mince tanto insieme, hai.
0: E da lo date sì, er egn l'oter caffè, mince mai.
1: Sì, sì, qua dai, senza sì, sì.
0: E probabilmente roz si gezza anche a gratulare. Sì, sì. A Leonora Mincia la festivescia il 82 aval cumplion da nostra parte dati la cupina da RTR ter matain zafic gugent a Leonora Minch an vos nom Anita Streamer.
1: Grazie fic.
0: Bella festina d'anniversario si gets anc e saleizza sì. Zernetz.
1: Grazie fic. Grazie.
2: La cupina presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadina.ch

0: RTR il venderdì las primas ouras da radio da quel venderdì en passadas da lunga surpeglia Angela Hendry. Bundè Angela.
1: Bien di.
0: Ma c'è dati il totter per te, oz?
1: Also oz è venderdì, un tramens codino il venderdì specchia il quarto di aulas deis. La sorpresa, il grazie fech, oz è quena ciao su fech spontana. Sondiu setz è sur stada. Ne vai u marvelles chicken.
0: Eba, an cas si lessas deir am oz in a special grazia fitch funzion a quella fitch simple pitart der Angela Hendry.
1: Exact. Lu, deinus lonings guard plec sagt, sil festival da per tot a tron con quelles pinches tribunus mobiles, sin quelles se presentene Alexia Marcus, quelle ed dentau cun sustende dus musicists, also sco quartet di umirintic con el. Cos'è qua ed adesso tu tenga in quattro?
0: A tunga bagna tot quegli ebleroter pitart ter Angela Hendry. Agli microfone sto Sergio Guetsch. Gioisce ven avanti in bel venderdì. Blera plagiair con RTR.

0: Ussa vai surpriu per dretg al microfon de RTR. Fa plaschaid da accompagnevus tras levau mizdè. Al microfon zella tua cina, l'Angela Hendry.
1: Uscia d'una lastà.
0: A buona musica procura per schlonch Sabrina Carpenter con Tears.

0: Precis in quart avon las deis, tiams per nies giuc.
1: Che chausas!
2: Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Iu a schon tradiusche vus legnassas oz, che can us un curin, desi de gudegne in bon de compra alla valur de 50 francs. La chausa c'è nus ancorin quella venda scritta uscea.
3: La chausa è concepita per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: Chi ha un'idea che questo è esser 0800 20 20 30, se vus lais legne c'è nus ancorin al moment 0800 20 20 30. Fos il numero di telefono? Se vuoi lasciare partecipare al Che Chausas? La Chausa è concepita per un'altra Chausa, la Chausa protegge, la Chausa ha una funzione specifica. Taun, usci viene il cavazzino di scritz? Non mi dice la Chausa, c'è un curin, è proprio una Chausa. Weiss vus forz in idea 0800 20 20 30. RTR L'Angela, chi è qua al telefono?
4: Hai un dito Angela, qua è Marlene Solinger, Santa Maria.
0: Bien di.
4: Io provo con l'allarme da fiu.
0: L'allarme da fiu. Che venisse in quel?
4: Per caso, più spontaneo.
0: Protegge ein Schedinkas o è una funzione specifica? È concepita per un'altra causa? Per una chiesa ne habe zu ne stanza ne c'è chi è? Ja, qua è vo. A ci mai tutto prou? E dan tam bi qua c'è un curin, sto mal. Vai
4: in avanti ne altra iata.
0: Fegli budien, in vide, adia. L'allarme de fiuc sei bella vostra mia liesta. RTR L'Angel ci viene con la seconda proposta.
5: Vien di che lei manda bene, per secondo.
0: Vien di.
5: Io ho pensato l'etui del degliere.
0: L'etui del degliere. Vai vos è in?
5: Sì, bene, per questo sono grazie
0: di tutto. Vai se dina el al medemlio, che ne stai se magari in curiel?
5: Normal, vai io al matemble, un capo mi ci sono di negato.
0: Sco qua ci è, ci smette di dire al madem Liux, sai den curi un pau. Gli è tui per Eliers. Quella proposta è deplorabile, ma non venire a faccia, sto mal.
5: Ah, ok.
0: In bide tutina.
5: Subito, grazie.
0: Grazie a Dio. So, Lumirano Zinovan, ci vende me con proposta numero 3.
6: Vien di che è doof da surai.
0: Vien di.
6: Io dice in a blacha per de cuvir giù lena ni altres causes.
0: Exact. Quai protegge si plova.
6: De.
0: Ci veni bide humid, ci enciai vie bide forza fa meffa ne usce in a blacha per tot le sorts causes. Concepite per in altre causes, protegge ad una funzione specifica. Constat è tutto. Ah, per bello qua c'è un curin. Buongiorno, Patricia Vinovaun. Grazie, Fitch.
6: Bien, grazie.
0: In vide, adia.
6: Adia.
0: Trais propostas vai us survenu. Oce ci ha un spontan gost d'en pruva. Non lo cien. Ven, venci c'un 30 fos la numra. Para bedir desel cas uscetcha iu traccia. Son giuats confianza con quella strais, demaun giugainus la proxima ronda, alu voi schon per 60 francs.
1: Che chausas!
2: Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Jent en primas dumondas per regular proactivamein la populaziun da Lufs. Per l'enchatte de settembre ha la Confederaziun approvatu questas dumondas a comunicar l'uffizi da Ciaccia e Pescia. Concret, da ascenduti strieps venir regulats. Il triep de Lufs de Calderas en il Grischun Central da ascenduti venir eliminar completamein per via da plirs charps. Ils ulteriurs trieps possen venir regulats, schins possen comprovar ch'els ein survegni pitschens quest'on. En tudels trieps caen comprovadamein survegni pitschens, daschen damai venir se etats maximalmein 2/3 als lufs giuvens. Cun vasts scleriments geologics per lung del trajekt nu che il tunnel lai da selle previs analisesce l'uffizi de construcziun basse del Grischun actualmen il terren. El center stetien 25 sondagis cun profunditats da fin 140 meters einum en ina communicaziun. Ils resultats portien informaziuns de base importantes de vart la realisabilidad tecnica e l'ulteriura proiectaziun del tunnel. Las analises doein venir terminadas questa tun. Con il nov tunnel doein la via venir spustada durai vlamain nord al sector periclità. La fine mira sei d'obtegnare una colliazione sigira per lung dall'ai da sell che dues esser disponibla durant l'entiron. In la Norvegia è reg Harald il Cinciavel morto nella villa decina d'89 quai ha coniciato la casa royala. Passa 3 decenni se Harald sesis in il tron ed ha precauta mai modernizzare la monarchia. Per bleres persunas in la Norvegia è Harald steina instanza morala. Nof reg devente ses figl Håkon. Il nuovo satellite da Laura Europeic MTGY2 è partir sair in l'univers, quel due l'ubir da far avvertiments de malauras pli exacts ed ergi da ter la sorveglianza d'incendis de Guaut. In una rakete dal tipo Ariane 6 a trasportare il satellite della stazione spaziale in la Guyana francese in direzione de ses orbit de destinazione, quei ha cominciato a gestionare. Il viadi dura redunt 10 dies. Il satellite tutta una nuova generazione di satelliti di Laura e fa marcante mai da più fotografie che se sante se surs.
1: La meteo.
0: Il nord date fase sulle live più lunghe grazie al ferm favugn, uscigliò i silentir di grigie e blecce, per parte date ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Surpresas en magarisco al sal alla zuppa. E è bide faina surpresa ed è bide survigni in a gest sins specie in somma bigiai. Se vos fidesses budien una surpresa di una cara persona, ce vos quitais quella ves maritau in grazie fec, azurtot è bialas fluras, ce erter procura lo stai vit londer. Al microfono zel Angela Hendri, ce vis du vos totes a tots in bide.
4: Yeah.

La tensiun crescia. Il plaschair er. Cun RTR in fevra da Chacha. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da Chacha per l'on proxim. Partai con us vostres fotografias dels pli bels moments da Chacha. E la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da Chacha. RTR, al puls della Chacha. Adina e cura che vos vulais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Il venerdì è precis las 10:15. Vous savais quai è il momento de l'amna che nous procurain per una sorpresa.
1: In grazia fitch, con RTL.
0: An conoscis vos una persona che ves meritau in grazia fitch. Forza la vagina, che mira a dina dels giats a dat aua delles flures, curci vos mais en vacanzas. La tata che vegna mirada seis beadis a beadias per che la figlia sappi il vrà. Ne forza il pot che porta a dina els pacs de stella se tocna va un escesa. Ne forza co fossi cugnere di ingrazia feggi della donna che la mira che marcia tot vina va una cesa durante in sofa biala vetta a dia caccia. Rajuns de di grazie feggi dati bieras. Se vous leis fa in plejai special via RTR, s'annunciai ossa tirme 0800 20 21 30. Se vous leis surda in grazie fec 0800 20 21 30. O se ce vous leis di, de ci ce vous scheis in grazie? A per shatter metter de quelles personas, ne de quella persona, bialas fluras 0800 20 21 30.

0: Sai featuring Bresh con Parlar d'amore. Adiu vessiu sur da Ozio Crai. Buna main trais match flurs. Diu el cledge dar arriva tras ol Rosa Cagenart de Tron. Biendi.
1: Biendi, Angela.
0: De ci laisus sur da al grazie fech.
1: Iau laisur da in match flurs a Beatrix Grisch de Sur. Ella fa, ella mira de la fossa de la muma, perché così vai nus neginen tu anche. Sa mi rame tre influres da au tot che sau de vitier a quei e mi fech adattava so che in fech grona git so sto essa nu sa dino pus pai i ne vet trun ju sur jetzt feins loer bu dina
0: de
1: a quei lesio grazia della da cor a che vija della tobien e la grazia al fein genui che la veni pus pai sin pais, also quale genul fece dien. A te vasci la dina puspai tornata rela minci tonta in caffè con la si. Also in gran, gran grazie, Beatrix.
0: Vus vais dic, vus setza ecarcide se sur den conoscis a cimainella de Pinense?
1: De. La ses genitors vegevan la posta e tot. Venivano mi ci dico la posta e di tarta e la io faccio ad uscire e hanno mai in contatto di una posta che ho te
0: bi scienz so mantenai quai zurci dit
1: c'è ecco faccio non bai in da vezzo ci è da casa da pibau che non sa non conosce con gli energi d'intorno sai lo tutti io sto buono mai in costone si a scienzazza ci leo e quai di una posta di
0: grazie fech termatinus de Beatrix Grisch de Sur vus vais de la mira de la fossa per vus ade choque vus mai speras vide bei brin caffè sperainus ce la gnoglia veni spert puspe meglier sent la operazione yeah. Lasce se la grada flures Rosa Cagenart grazie fech pel telefon ad vus in bide
1: grazie la vus grazie a lei in bide
0: adio.

0: E prest las deja miasa a nus mirain che cin saves fa oz.
1: Il challenge.
0: Oggi veniamo vi dau a caffè pet a Bialz in Sconters, al caffè che stia schluain, quai delle due a miasa toccan las ciun. L'uveni sportiv cul venti ciunava il marathon de bike al Parc Nazional a Schuol. Oggi de mauns è quai marathon intorno al Parc Nazional Svizzer, sen differenti squerses de 33 toccan 141 km. A questa sera è la Dejavla Kids Race. Il marathon de bike inciava oggi entro mezz'dì delle due e va toccan la sera delle 9. Al Museum Stamperia Strada veniu alla cerca del plaid preferiu, in incontro con lungaci machines a poesia. Gianna Olinda Cadonau e Sandra Guyer von col publicum alla cerca degli agen lungaci plaids a construcciuns. A Christina Wildgruber ed Anna Neuror squetschen col participons e les participantes al plaid cels lessen prendere cesa. Oggi si entra mezz'dì, le strade toccano le 4 miasa al Museum Stamperia a Strada. Questa sera inciava a trono il festival dappertutto. Inspirato dalla tribuna di Carli Cariget, venne l'idea di una pinta tribuna mobile interpretata da Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saute, performances. Il festival inciava questa sera dalle 10 a quezze toccano le 10. Oggi si presenta il teatrautor Corinne Courgelles, il cabaretist Luca Maurizio e il pedagogo di teatro David Flip. Demaun e surdemaun voi luvinavaun. Il festival dappertutto, casa Cariget a contorn a tron. Jacques Guidon, l'artist multifar de Zernetz, ves festival uon si un vante ciunavel anniversari. Per celebrar quai sei venu creau el toc de Saut Theater Hinterbergen. Presentau vin el alla chiesa Gregori a Zuz. Inspirai de Jacques Guidon se facant l'ensemble cun fa art an in region perifera alpina, liun schneven de marciaus a centers d'agglomeration culturala. Questa sera les 8 tocan les 9 din quart alla chiesa Gregori a Zuz. A lu vai uau nin preavis per demaun sonda, stampa per tuts offene Druckwerkstatt a Strada. Kun Anna Neuror e Christina Wildgruber in surveni la possibilitat de stampa el agen motiv vid las ple differentes maschinas de stampa. Les dei stocken in quarta van les duas al Museum Stamperia Strada.
1: Il Gelände.
0: Nus vainu diu i dat in nei festival a tron al festival dappertut cum pinces tribunas mobiles. De ple de quella purgida udinus gesch co proxim.

0: Liev de Cholde de Kasper Nika and the Heavy Tools questa sera. Anscheinend a Tron, el Festival dappertut, inspirau de la tribuna pincha mobile de Zarli Caridiet. Quella vegn interpretada de Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saut e performances de tutti i generi. Della partita è il matador local, Alexi Nai, in conoscenza di Alexi e Marcus. Adesso un collegiato con Alexi Nai. Cura ci vuoi sudiu ci deci in tal festival. C'è stata la vostra reazione? Da cui si decidi di partecipare?
1: Io ho stato mai trattato con effetto buona idea in gara in festival con differenti generi, che ti hai già menzionato, divento il circus, tocca la musica. Io ho trattato in un primo momento, questo se c'è per Marco Zadiao, non avessi un piacere di cantare, con un se mi domandai, forse che questo è un piccolo piacere di saper cantare Tron insieme con tutto quel gruppo che quella fiesta che non mai da tre di si trova.
0: Vus sunais la domenica, due ziedas in ed las indige miasa a lulas ciuno din quart, qua insieme sco vus vais dic con Marcus Hobby den taun aun con sustegn dels musicists Res Corai e Clau Meissen, pied del duo dat in quartet. Cosa in simmagina quella collaborazione?
1: Noi con Clau Meissen venne schon collaborau fig biaga insieme con Letz, Res Corai a sunau sind de vos disch kompakt in ni duas canzuns con us insieme. A quei vero man prima gar con essen in quella composizion in quattro. A quei dat in te alle canzuns in nie vestiu in alta tempra per nus essa che pesa in gran piacer de sta suona con si buons musicists. Quei dat per nus in a sfida in a bella causa.
0: Ein vostres canzuns sco per exempel el clom de la graina cinzau de EU che venies vens di vijau scotirerter jaien plejaie tristezia, carezia, odi, melanconia, protest, fegi de tier in de lauter, dentau un dominesce e dine la speronza. Cias c'è il publicum specie de vies concert al festival dappertut?
1: Pa, nos cantain te canzuns de vendere le chatte tocca le devose che noi abbiamo fatto in scelta su tutto quello di essere in specchiata di negata forzando l'immaginazione che sta il concerto con Marcus e Deo per Sulz si da cede tu ne puoi spente che altro che ho dato una nuova miscelta poi essere in specchiata in concerto che spero che plagi a quando scrivi nel titolo.
0: Quello in primi è da ci dato qua il festival. Alexi Nai, sentisse la grais vus personal main?
1: Io se leggo il consumo in quelle cause che un conosce il buio, hai marato tra il programma, hai per esempio circus, ni musica sperimentale, in te che in sabudia c'è spettins, lo vai un te che merveglias. Adente co adot venderdis, che Trais, ni quattro, la Corin Curgeles, Luca Maurizio, del teatro e col David Flett che hanno provato ad integrare la figura di Charlie Cardiet, che va a essere conosciuto. Io sono spagnolo con il fan qua, con gli altri genies. Un shock allegro, ma in tutte, in una scelta fake variante di tutte le cause, fake differenti.
0: Lui vigiu einschedin cas bien success de vus luela domenja al festival de pertut, quel enchaiva scudic. Questa sera informaziuns an flais sin calendar.ch Alexi e Marcus se presentan la domenja las indige miasa a las ciuna din quart al curtin de la cesa di Sax a Tron, quai ein forma de quartet cun Res Corai a Clau Meissen.

0: RTR Impuls.
1: All'autur Linard Candraia è vien daus ein etappas tras l'Engiadina, quain ven de la Fontauna Lunghin, el Liung, el En. Quest'amna raquentel de las etappas all'Engiadina Bassa, oz aftan.
2: Aftan am vignan da meint in a regurdientia, sempla mangi uscheia. Con 22 ans vai a compro en auto in a sim camela. E ter mies bab, ci nera bec an possess den permi, nasceva da time and time il giaveis da visitar con me, scu chauffeur, legna o l'otra vishnanca del grigion. Quasi obbligatoric era per el da metter pe sel santieris. Bab vurdava giù las reccias, memorizava las schlattas del scrap fossa e manageva a l'ora tot content. O se sai a ce famiglias comonden a co las festas. Aftan vaia il anvien passò er face ne visetta sil santieri, però era una considerabla parte della fossa squattata con blera neif ed is noms da famiglia strausch pleligibels. Però en monument gist all'entrada della baselgia e strausch da surbaseir, la busta del tonet sciocani ci ovivia da 1822 am finien 1896. Io va immediat speculò e il più probabile s'attractil den emigrant benefactor retornò a cia con massa pinkis.
0: Impulse.

0: las novitats der RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regulazion proattiva dal Slufs, tran traut do el triep de calderas vignir elimina. E da flemmor in juvenil so entra che la fac bogn en il lag la cauma. Quen dus las temas o zala sindisch al microfon Urs Müller. Biengi. Il Fenadura al Chantun Grischun in

0: mai venir setats maximalmein 2/3 als lufs giuvens. Allag la cauma flemma e daier sair in accident da bogn mortal, quae scriva la polizia cantunala in giuven Brit da 17 ons che faceva vacanzas con sia famiglia ai servigni problems en laue e sai a sfundra. Persuna sel faccia importa ella alla riva ed immediat comenza a reanimare il giuven. La rega e a trasporta ella in l'ospital cantunala Quira, nua che sai anche mortla medemme saira. Las vie fiers della Jungfrau han senti las conseguenze della guerra in l'Iran, l'emprima mesedat de question, surtutta ed ad amain turista l'Asia sin il Jungfrau Joch. Quai han comunicia las vie fiers. Concret, sa il dumber de giast sa reduzi per 12% in 390 milli, cumpriglia con la medema periode de l'an passat. Il ricav de gestion sa es reduzi per 9% in 137 milions francs. Sodel stric sa er resta in guadagn de 29 milions in minus de 22%. En vista als conflicts geopolitics e l'economia mondiale fragile restien las prognosas per l'entiron de gestion precautes. En la Norvegia è rec Harald il Cinciavel morte en la veglia decina de 89 ons, quae ha comunicato la casa royala. Sco ultim sai a se stadi de senedat vigni mender per via de dina infektion. Passa trais decenni se Harald sesis in il tron ed ha precauta main modernisa la monarchia. Per bleres persunnes en la Norvegia e Harald Stein in stanza morala. No frec deventa ses figl Håkon.
1: La meteo.
0: Il nord dati fase sulle lives pli lunges grazie al ferm favugn. Musciglio e silentir di grigie blech per parte dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 grazie in legge di nota, 24 grazie in surselva e 26 grazie in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Allora, vai schon comprau ton, pasta, ravioli, sein scatles de conserva, schon com procurau per de baiber cun a senza spirt per ein tedia. Dievi proxima saisci liunsch, lu entscheiva la cacciauta al grigiun. I dat de dinavart als cacciadurs, las familias de cacciadurs e quels che maglien bugien salvadi, dentau dati a persunas criticas, che se demandan, drovi insomma na un ozzel di la caccia. Nus vendres dau cu las ple differentes persunas de vart quai usit. Las rispostas, udinus diesco proxim. Al microfon, begina cacciadura, na, ina c'è nianc maglia charn, c'è dentau maridada cun in cacciadur. L'Angela Hendri, fa plajai che vustat lais RTR.
1: La Stadt al Radio.

0: RTL, Centa la Dumonda da Lemna.
1: De maun fan las facentas al grischun de plesch viuta tia autras sondas. Pratiandios in eda. Per qua ti eda di a cumpra de malè e de baiber per las plebiales jamnas a Lion per bierze bieras l'autri jamna en scheiva la caccia. Per bierze è la quasi identitat in a tradizione e passion. Per autars è la necessaria planetira. A push pe autors miren se la caccia plitost cun in e il critic. Drovi insomma un la caccia grigiuna, a te colligien persunas al grigiun ozzelde cu la caccia. Nus vengiu mervegnas, a vengiu mandau la lluz.
2: La caccia colia come eigentlich ger, causa che mia pappa seria ger sans a caccia, passa 50 anni, e nus vengiu a fitch cu gian la cianda cierf. Ma causa che mia bab non è più, non vince non più che viera sul Virginia, a Maisa.
3: Ma se tu sei in maia caccia, mutata mia tata in mai, e non si sets personalmente fa nuot con caccia.
4: Io ho abbia caccia tours in terapia, sco fisioterapeuta. A lui è che è un fece interessante da titlatir, per quel che dà differenza caccia tours.
5: Io ho il gender che va a caccia, Dio si allegra lo forza se le canca se c'entra lo è meglio l'intera.

0: drovo che insomma c'è la ciaccia grigiuma.
1: I supponci la ciaccia grigiuma è vicina a un mondo che da ora è l'odorbeccia, in tanta tradizione, non si dovrà anche per regolare la salvagina, alzo i crei la ciaccia grigiuma, ma da tutta veia anche la giustificazione.
2: Si già è invece ciaccia, sa già testa ne può animal, si fissi mangiabler, si da vos, ci fondonza, got.
3: Io penso che la ciaccia grigiuma vuole per regolare la quantità della salvagina, di una misura che funziona per la popolazione e per l'agricoltura e per il turismo. Non hanno problemi con certe bestie che non sono sciolte, che si sforzano di regolare in una maniera. E se io vengo a ciaccia? No, ma non è per una parentella e amici che vanno a ciaccia. E non è il piacere del tempo di ciaccia.
4: No, quando era me mia passione da dire ciaccia. E mangio con gente la ciaccia, ma ira ciaccia, che non fu se buona da coprire una bestia.
5: Se non si dice mille di ciaccia, vuol non si dice, no, proprio, ma c'è animale, se fosse spostato il mio, a Borussia, sa da qui è, scotto tutti gli altri, tornessi a mincere.

0: La ciaccia fu da muder da ciò che ci era in avanti in quint'anzi. Ci sposto per te tu che ci ven e cominciò la metà di settembre, non già cominciò in settembre, che non è in giù un botto, di norme.
1: Io penso in generale la regolazione del luft è un tema. Ci des da tor per manz, sco, non sei, ma x una volta si da far quella.
2: Cosa un innaturale, scu becce che cedere, meglio poco in la materia per dire che io che il fis da mi d'arbre, creci il sistema, scu ci le ossa practicia sarò adeguata, se datmi dadas, in ironi, bisognevo organs, guarda far che las mi dadas.

0: Sam Smith con Stay With Me. L'anciata Fenadura corre in Curgelas festival si usi a tontavel anniversari. L'art musical de quella domenica celebresce la vita e l'ovra della musicista universale corre in Curgelas raccuente de siu faunza e de seis svilups musicals, sco è de sies influences musicales.
1: Io vai ad in un pruau da un flammi acna via. Io ero mai contento con quai che era stos fa a scia, quai mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io vai ad in acna na selber. Asso, bu fa sco preview, outer. Quai era part da mia vita.
0: Schon de Pinanze occorre in Curgelas di plejai a gost de musica. Vardia ciò contonze elas in tribuna con sia musica universale, musicista de pop, sed jela bedia.
1: Avon curt vai au legiu in codis, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che a faccia, a scritt quai, num nau mai sco pop musikerin. E quai ai a schiffe leu, ca jo vai mis na ven quel codis e legel bu el. Perciò jo sai bu prendere al serius. Jo sun bu ina musiker de pop.
0: Corin Curgelas ha fatto il seminario di scolasta, si entra in scuola del teatro a Turic, l'uselida a Berlin, per se dedicare alla scena de musica. Ella l'uvrau ha vivuto a Turic, Berlin, Paris, Londra, Barcelona, New York e Vienna. Il 2009 era tornata alla patria, al Grigion, a Rouen, alla chiesa del Tat e la Tata. De ple de Corin Curgelas si vede a suo svilup musical, udisus domenica al arch musical, domenica avau mezzde, les nov toc les deis, nesse nostra pagina rtr.ch.
2: And you can dance for inspiration.

0: I è precis las indigemiasa, tiams per las novitats de Acun Urs Müller.
1: Il Fenadur al Centun Grischun inoltrà l'Uffizi Federal d'Ambiente in primis du mondes per regolar proattiva main la popolazione de l'Ufs. Per l'anciate de settembre la Confederazione approva tut las du mondes a comunicare l'Uffizi da Ciaccia e Pescia. Concret da Centun di Strieps venir regulats. Con vasti clarimenti geologici per lungo del traietto che il tunnel Lai da Seglie previs analizzasse l'Uffizi di costruzione basse del Grischun attualmente nel sotterraneo. Il centro stettien 25 sondaggi con profondità da fin 140 metri, ai numeri in comunicazione. Ed in la Norvegia il re Harald il Cinciavo è morto nella veglia di 189 anni, quando ha cominciato la casa royale, sco ultimo sei sei stati da senedat minimender per via di una infezione. Nof re diventa ses figli, Håkon.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo. Presentata Nikkis Kuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nikkis-vonwelt.ch
0: Al de quers del Santa Mezzdei dat el favogn anziamen ad in scheiva plover, con son al sit dati ferms urezis ad uradis. La temperatura maximale è de anter geniv graz a l'engedin auta, 24 alla surselva e 26 alla region de Quera. De mal marvel dati an rests de niblas, durant el desai 10 sulla lif, quai tirredun 21 graz a Quera.

0: cun Dusk Till Dawn. Per Enchinzo Fans s'è diventato giocatur professional de hockey in Mistrein de Siemi. Per Fabian Ritzmann para qua in Siemi ed essere usa in vigur. Se antra il CDH Engedina se el staus al programma de juvenils Tiel HCD e lu arrivaus alla prima squadra ad Piel 22-23 se el Tiel Club de Berna al SCB. Cura sei stau per el al moment che lo percurgiu o se sei Schiliunsch, o se sei mio Siemi de diventa profi jus ein vigur.
1: Ok, quel moment quel non dai mai, e mene i rossa quel sport che non fai, oder quel lavur che non fai, può essere scelto quel te finder, cioè, e mene hai, se tu hai incontrato due sons, e alla fine non sai mai che ci sei da bo, o neanche durante il contratto, hai una ferita, il club non lascia te più, sto a smidare, e i svezzi va scelto quel, tu sei veramente minchon, mincia di, so, esti su glatsch, e fai il campo per te a plazza, e per da qua non è mai c'è un momento che ti dici, uè, o se sono arrivato se posso fare quello 5 sezioni.
0: E David Barandun gioca il SCB, come potessi descrivere il freit di una garderoba di hockey? Freit di suau, di disostar, di snus, probabilmente freit intensiv. Dentro un video per il giocatore sets di David Barandun.
2: Se non si rivenza nella garderoba è... Non sono sovrani più in gota. Un non è il hockey rivent col savore proprio.
3: Scupiccian.
2: Con spizza crai. Ma per noi è normale.
0: De ple secrets della cabina ad investa alla vette de profis de hockey dati all'episodio 141 del podcast Ils Dus de Nus als Hospes David Barandun e Fabian Ritzmann del SCB en lo de tatla dati sen play RTR.

0: Üna dumanda ord al Parlament. Con quale misura prova il Chantun de reagir sul problems cu la mafia in Mesolcina? C'è la nova praccia violescia la convegna de circulazione libera de persumas cu l'Union Europea, ma usce il messaggi dal Secretariat Statil per la Migration. Tenor al Chantun, e già quel piglio conoscenza dell'Atmonizium, odit Peter Payer.
1: Der Bundesbrief zusammen auch keine Möglichkeit so gesetzt, um das zu unterbinden. Im Kanton Tessin wird das ja flächendeckend gemacht und das hat Zem auch schon mehrmals beanstandet, aber so gesehen machen kann der Bund nichts. Aber es ist unschön, wenn wir da eine Situation haben, wo vielleicht rechtlich nicht klar ist, weil wir wollen ja im Rechtsstaat eigentlich auf gesicherten Grundlagen arbeiten. Und darum ist aber für uns auch klar, dass das flächendeckend über den ganzen Kanton sicher nicht geht.
0: C'è il Grigium e già un buon contatto col Secretariat Statil per la Migration. Voilà, e con quello niente dall'UF. A cura. Voilà. Noi abbiamo un piccolo problema da visualizzazione, quale so se scelto con il c'è il Grigium e già buon contatto col Secretariat Statil per la Migration, o che già nom. E dalla migrazione in Mesolcina in zona dalla regolazione dell'UF. Il Chantun Grischum vuol fare in avanti contenere l'UF sua controlla, almeno due dei sei dei tröps desegnir regulos, un tröp desegnir eliminò completamente. La Nora Pfister con i dettagli.
2: Silmens 38 l'UF giovens due in uon vinicitai al Grischum. Quai, su enter chi uffizi federal d'ambient, ad aula l'ubiencia al cantun per regular proattivamente la popolazione de l'UFS, scoi uffizi de caccia, pesca, annunziau. Il cantun ha la l'ubiencia de regular proattivamente silmeins 12 trops, quai vuol dire de sita dus tiards dils l'UFS giuvens confirmai, sco quai che la base legale prevesa. Tod en tot dati al grigiun pil moment 16 trops. Si gli uffizi de caccia può confermare che e ulteriori strops han survegnato pinzuon, san e quels vini regulai. Plinavon poi entir triep calderas e il grigiun central vini eliminaus, quei per vide plirs scarps.
0: Dalla zoologia mi denso se dalla geologia pel tunnel ci desprevis de fabricer lungi lei da sel, ol Chantun do la comanda de sclarir la situazione geologica. La Lexi Baselgia o las novitez.
3: Il 25 sondaggis che vanno fino a 140 metri in la profondità, due indagini per le relazioni tra crappa e d'aua in il terreno. Queste lavori devono essere terminate questa tonne, come ne chiede l'ufficio di costruzione bassa del Grigiun. Il nuovo tunnel che deve far più seguire la via del Malöja è parte in progetto a 316 milioni di francs. Il tunnel è 2,7 km lungo. La Emschemia faccia in prima mese data l'onizic da pli gudogn. Compria con la medema periode del 2025, il gudogn si augmenta per 2,5% sin 259 milioni francs. Quai risulta dal quint definitiv che il concern de chemia Grigiuna pubblica. Scoglia annuncia il fenedur e le svelte dell'Emschemia si riducide il semprim 6 mais de quest'on per 0,8% in bun 1 miliarda francs. En il lac la cauma de tirs de flem e in giuven de 17 ans mortir saira. Il giuven englais, che era con sia famiglia in vacanzas, aia sorveni problems durant nuda e saia schwundra, come ne chiesa la polizia cantunala. Persones al lieu hajan empruat a reanimar il giuven. Suenta che la rega all'ajgula in l'ospital cantunal a Cuira e il giuven mort anc ir saira.
0: Aier freit e dümit es rivo in Svizra, quel porta temporel se ferm vent e quello attira l'attenzione dels meteorologs.
3: SRF Meteo ha registrato pi bautla da mampli che 40 milichamec se ferm sbovs de vent. Alla Brevin in il Jura an il Svens, per esempio, gli sperte dats da 120 km l'ura. Orda pliras regiuns dati malecs da ferma granella e per part fitch grons granels, usci in Largovia ed in la Svizzera orientale. Per vide laura tride dati er impediments in via e sin binaris. En les regions de la catastrofe d'inundazione in il Nepal ed il Tibet, an les forzes de salvament puspe continua l'urstentes de città survivents. In tempen quelle stades interrottes, per quei che les autorità

0: Autoritats del Nepal e della China temevan in ulteriura undada desastrusa. La catastrofe succedì della mesemna, senta che in glacè e crudà insieme ed amanà ad una undada. Actualmente discuren les autoritats nepalaises e chinaises de pli che 470 umfrendes e pli che 1400 persones valen sco sparides.
1: RTL, il magazzin a mezzodì.
2: Dessel Grischum der al dredda vugera du mems con un handicap spiertel. Al Parlament Grischum dis de principi de sci, ma vol al prüm spater ce la Confederazium o avent. Per ce il tema is insomma nia su maisa, udins giusta scu prossem. Un tema più veglio occupa in aventa cuira, la scena vierte de drogas. Doque un nov hotspot de drogas a cuira? A quella domanda gens ziev un po' più tard in quist emischium.
3: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichen aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
2: Eda Mem in Bonura part a scuola vence cincevle edizium del Bike Marathon intorno al Park Nazionale, con 1700 annuncios, una delle più grandi corse da mountain bike in Svizzera. Nusudins direct a me del chef, Chateau Zaya Pront. Uasudins in Cisvelt, scuces la situazione del traffic e scuces l'ora da Dotz e dalla Findevna.
1: La meteo.
0: Il favoin procura l'imprimant per fase sulle ivas e di dat mo pauc sura disot. La saira plovi l'ura de per tot ed è nel grigion centrale ed è nel grigion da sita tiero rizis pli ferms. La temperatura maximale è acquirata 26 grads ed è samedenta 19 grads. La fin demnesi per il pli sulle iv, sulette ma in demaun ai anc rests de nivels. La temperatura qui va oma dus dies fine 26 grads. La notte la temperatura minimale in les Vals Grigiunas mince mai 35 e 15 grads.
1: Vias e traffic.
0: En Val Calanca resta la via Tranta Molina ed Arvigo serrada per vida boves.
2: A cui resozza il secondo di della sessione da Wurst del Parlament Grischum, discussiums o che dotta la domanda se persumes ci sum spiertel menge impedides dessen pudair ir all'urna in Grischum. Reto Krameri, al presidente dell'organizzazione per impedies pro cap Grischum, vava proposto in incumbenza alla regenza con precis qual'intenzium. Al Parlament ho decis oz unanima menge da surdir l'incumbenza, ma con la resalva da spetter il prims in Berna. La Milena Bassigno discuria con Reto Krameri e con Irena Cavelti ci nu può eler e gni reletta, ma ci vessi in tres.
4: Actualmente nu pem les persunas ci nu sun ables de giudicer u ci em un procuratur vast u un mandat vuger ed eleger. U sesto que scritti la Constitution Centunela. Tenor Reto Krameri, il presidente dell'organizzazione de giud per persones con impediment pro cap, nu giaia que.
5: Das erachte mir als diskriminierend, weil in der Demokratie, wie wir sind in der Schweiz, gehört zu wählen und zu abstimmen zu den wichtigsten Instrumenten, die man hat und davon soll eigentlich niemand ausgeschlossen werden.
4: Persones con un impediment, ma senza procuratur vast beim schon Otsvuger e Cerner. Reto Krameri era finament kurt er deputò del Gran Cusal pel partia il center e aveva inoltre questa incumbenza da abolire il scumant. Ils centuns Genevra, Appenzell de Denz e Zug em già fat que. Ma cura es una persona insomma na able de giudicer.
5: Das sind verschiedene Voraussetzungen, die gemäss Gesetz erfüllt sein müssen. Es muss so sein, dass die Person dauernd urteilsunfähig ist, also nicht mehr selber kann entscheiden, lebe ich jetzt daheim oder gehe ich in ein Altersheim, wo aber auch nicht selber privat vorgesorgt hat und der kriegt dann eine umfassende Beistandschaft.
4: Aktuell meinst du, dass nur die Regenz per Tocedes passen 300 Personen. Schöne Personen notieren es west certes Decisions, allora sei a quette nur la Regenza Grigiuna possibel, c'è otras Personas fem adöver de la Wusch, c'è Personas con un impediment glapessen in futur. Tenor Reto Krameri es quena inculpazion ci nu sei a vaira. Se una persona es buna de trer decisions politicas, nu saia quella decisión d'una autoritet, ma bain de mince persunas ves, se la volque.
5: Es gibt ja auch verschiedene komplexe Abstimmungsfragen, wo vielleicht auch jeder Stimmbürger und Stimmbürgerin damit konfrontiert ist und vielleicht auch mal überfordert ist. Aber es gibt auch einfache Abstimmungsvorlagen, zum Beispiel, ob eine Kuhhorn-Initiative angenommen werden soll oder nicht. Ich glaube, dort muss man auch unterscheiden, wie komplex ist die Abstimmungsvorlage.
4: E la fin sei a quei un dret e na un oblig de dire vuger. La regenza grigiuna sostegna l'incumbenza, ma tenurella des il centun speter sun decisiun sun palc federal. Scuccia il dret de vuger e cerner ven in futur reglo in tuor la Svizra. Quist dret ves Irena Cavelti da Liongu Gent. Ella nu clappa actuel mainc ils documents de vuger. Tenor la duona da 45 anni non es quei dret che certes persunas ben vuger ed otras na.
6: Questa è ungefähr essenza fare io bo.
4: Con sia famiglia discute la tua differenz temas, politics. Per vide que assenta Irena Cavelti pronta da dirsi a vush.
6: Es res va io schon da fa, politica è, es res va io e fa presencun. E a mio mani va io.
4: Il prim pass in direcziun da sia gevus, der pudar vuger e cerner, o il parlament fat cun inoltrer l'incumbenza, ci pretende che tuotes persunas pem in futur der lur vustra decisions chantunelas. Il parlament vol però, scuer la regenza, che il chantun spetta sun decisions federelas.
2: La Milena Bassinci rapporta per nous dalla sessione da vust del parlament grigium, che ho comenzò ir e durencia fin da mem sanda. Nostra stenza cura, müdens però dalla sela de Gran Cussal sun via. La scena de drogas a cura es in avent un problem. Cici ciamigna trecitet in scontra sovens dependenz de drogas, ma la scena se già spustede l'ultim temp, da vent del Stadtpark, da l'otra var dalla plessur a Linden Cash per il Vel Störfli. Colois nia discutò i las medias socieles. La Natalia Webero domandò al direttore social Patrick De Giacomi scher la città da cuira e già constatò un spostamento.
7: Due fotografie ci mossero un giudun ed una scuita de drogas ed un fazzol de palperi con un po' in senso, sagni des fattes a cuira a Lindeke. Sin qui ho quedo passa 130 commentari in una gruppa de Facebook, con aduna der ciò e gli stessi in butamaint. La scena de drogas nus ege spustede del Stadtpark al local de consum, ma bain a Lindeke. Patrick De Giacomi, del Cussal della Città de Cuira, non conferma qui.
8: Die Verlagerung, die wir feststellen, ist aus dem Stadtpark in den Konsumraum. Und jetzt ist es aber schon so, dass hier und da nach wie vor einmal in einer öffentlichen Anlage sus, also wo jemand gesehen wird, wo konsumiert oder so. Jetzt statt auf Social Media posten, wäre es einfach gescheiter, man würde die Stadtpolizei anrufen, weil die Stadtpolizei kann sofort vorbeigehen. Wir wollen das nämlich nicht.
7: Ciò che dette persone, ci consumation drogas, ortwart del Stadtpark e del local de consum, e ciò che aduna der ciò do. La differenza sei ausser der Beute des Personen, die sich accorgen.
8: Was wir schon feststellen, ist eine grössere Sensibilität, glaube von der Bevölkerung. Und ich merke es auch bei mir, wenn ich jetzt jemandem begegne, außerhalb von Stadtpark oder Konsumraum am Tag dauern, dann denke ich auch, warum ist jetzt die Person nicht im Konsumraum, oder? Und dass die Leute da sensibler reagieren.
7: Ma quei nu voglia dir, che local de Konsum nu venia nüt se giò. Just l'incontrari sei il cas. Les cifres crescen erbot seis mais zieva la vertura.
8: Nutzung steigt, also sind mehr Leute, die sich jetzt auch registriert haben. Auch die Konsumationen haben zugenommen. Also mehr als 100 Konsumationen jeden Tag finden jetzt im Konsumraum statt, die vorher im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Und was auch für uns sehr wichtig ist, ist so eine Beruhigung in der Szene. Das heisst nicht, dass es nicht einmal immer noch im Stadtpark ein bisschen hoch so und her geht, aber insgesamt ist es weniger.
7: Ich preferiere bei attraktiven Stadtpark per une Minchun, also se durant la steht er ein Cinstallo in Foodtruck in uche so pudie ihre Mangier Burgers e Pommes frites durant il di. Quand bein cio quis progetto pilot per dir nova vita al park allora funzionò, as vol evaluir las prossimas efnes.
2: Qualodimen al direttur de Fat Sociels Patrick De Giacomo de la cena de drogas a cuira, tu as nos un parolle stes contents scuccia la situazione so sviluppeda in postu de la var burgaisa da que critica. Scuccia quella tuna, la Natalia Weber.
7: Con la stenza de consum es ves volia raggiunger che no vengen più consumedes drogas al Stadtpark. Ciò che non ha funzionato, scusa Vigio, è svezza di una d'arciò. Anche il Stadtpark, ma è ad altres lös, anche il spazio pubblico, sind scontri persone che consumiscono drogas. Tino Schneider, cos lir cominel de cuire del center, non è però insomma una sorpresa, ciò che non ha funzionato.
9: Dass es jetzt so kommt, ist eigentlich genau das, was wir von der Mitte auch immer kritisiert haben. Weil eigentlich die Befürchtungen, die wir hatten, jetzt aktuell so eintreten sind oder der Status quo einfach geblieben ist, was die Präsenz im Stadtpark anbelangt.
7: Raquinta L. im Versil Journal Regional des SRF. Con la spürte della stenza del consum e già quel Stadtpark persones dependentes ci pillen drogas, totuna la repressione. Il consigliere comunale Daniel Lüscher della PLD è molto contento con la situazione. Impostato è perché c'è quel che non sono del grigione e non per nuzzaggeri locali di consumo cercano un altro slus.
3: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichen aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
7: Man abitze wen Konsumo in Metzität, die Sturbe des Kusliers Kuminils. In erwähnt resta la Problematik, dass die Dependenz droven raps per las Drogas. In quel Konex, non esegen in Petrisi Lokal de Konsum müdo in Gute, Manager Andrea De Florin, il Kommandant della Polizia de Cuira.
10: Da stellen wir keine Veränderung fest. Die Leute müssen nach wie vor ihre Betäubungsmittel selber beschaffen, selber zahlen. Und darum wirkt sich das auf Beschaffungskriminalität sehr wenig aus.
7: Erdogan entschieden viel Bjerz zu betlagen an Cuira. Sei er in der Station, in Vizinanza del Stadtpark und er in der Zität Villa. Nadel tua dusche Problematik, wetsa coi Vincenzo Cangemi della PS.
11: Dass man angehauen wird, das stimmt. Ich sehe das tagtäglich mehrmals. Ich arbeite in der Poststrasse, das heisst, ich überquere mehrmals am Tag den Bereich Bahnhofunterführung, Bahnhofstrasse, Poststrasse hin und retour. Und ich werde immer wieder angesprochen, ich werde immer wieder um Geld gefragt. Aber es stört mich nicht, also ich empfinde das nicht als gefährlich. Klar, ich bin ein Mann in der Frau, das muss man sich auch bewusst sein, das Empfinden ist anders. Aber ich habe jetzt effektiv nicht das Gefühl gehabt, dass ich einen anderen Weg suchen muss, um zu arbeiten.
7: Ils uns, es die Sturben, die meinen wieder die Situation, ils otters bei Poch. Fin il 2028, der so sein Lokal der Konsum, ist der erste Projekt Pilot. Sieben, es wäre auch dir so ihr Scooters, und guard erst, es will ja kontinuierst gut fin la, mit ihr qualchose, und ein Lokal der Konsum, wegen der Fette der Chose roh. C'è ci deslorer fitch dependent, schel centun surpiglia il local e con quella finanziazione.
2: La Natalia Weber su della scena de drogas avvierta a cuira ci occupi in avent la politica ed er la populazione. Ed ora segnins del preciso contrario delle droghe, nempet il sport. Questa fin d'evne è il bike marathon intorno al Parc Nacional, una corsa extrema con 5 differenti tragetti. La corsa principale va 140 km da scuola intorno al parc e da ciò in avossa scuola. La corsa è quest'anno per la 25 la volta. La corsa parte da mem in buon'ora, un quarto solo a 7. All'ora di partenza, a Gurlaina scuola, è già ora il Roman Dobler. Buonasera Roman, per te è il chef della corsa, il Mario Riacci.
12: Ben preciso, qui è per la Halle de Glatsch, Gurlaina, Zareccia Taini, dappertutto veniamo la ora, dappertutto sono intorno palazzi, sono intorno tendas, gli auti ci tirano da corda, ci mette su, e poi ci dice il mio quarto la domanda Mario Riacci. È tutto pronto per in 20 ore, scur ci sarà l'ora al tun di partenza per il Bike Marathon 2026.
13: Sì, spero che sia tutto pronto. Noi siamo ben in il programma del tempo, noi siamo più o meno rizzati tutti, dalle due diventano poi tutti i numeri. I primi atleti erano qui, poi i numeri sono pronti, tutti ci rappresentano diverse firme, da Baiveri, Velosi, Bischmainte, questo non è pronto qui, ci fabbricano su le loro tende, ossia, spero che sia così. Più o meno pronto.
12: Sono qua l'ora le ultime laurette, ci si fa se muove in ciure se va la partenza. Metter non tutto, installare tutto, chiudere sul tragetto, c'è tutto in ordine.
13: Ma appunto, mi c'è un assessore qua del comitè d'organizzazione e hai. Quindi loro questi sono responsabili, pupils volontari, e Chantal ci fa una grande lavoro con il presidente, e le sedono un po' qui, un po' là. Quest'anno veniamo con il concerto, naturalmente, non di più. Lavoro preparatori e hai, spero che a tutti ci facciano il loro lavoro e ci sanno che ci devono fare. Per me è una l'ora, mince. Se ora sull'ora non guarda mai durante tutto l'anno, sono ad ogni avanti in contatto con differenti media o differenti istituti, da ora ci sono forse dire un po' in più precisi, ma fin l'ultima l'ora vengo che ce la vengo, ma hai, sono contento che per domani non guarda ora male, se non aspettiamo questa sera che temporale ci dà e loro sperano che la striscia sia pronta domani a buon'ora.
12: Non tenia in Len, Mario Riaccia qui a vedo qui spalletti per la Halle de Glatsch da Gurlaina pel moment steini al sud. Però sco c'è la manzonata a mezzodì vesi da Daramo un po' pleuve non es mal es stratemp orizis. C'hai masures a ottrat in quel conex, ci veso se li stes da dar in clur un stratemp ci porta con sempre material sur il traget.
13: Ma il punto neuralgico che ci sarà concentrato a tutti è Schiarl, veramente la via di Schiarl. E se una periclità si dava, o se bei pacca pleuve, è già possibile che certi flumini laterali meinen materiali, qua non la via, ma là siamo una diverse backers pronti. In casa, queste sono moduni ci lavorano là, i rumisciano e ci vedono i riomo al cecci su questi lui e si rumiscono in frappacca pezzina.
12: Adele è importante aver fatto avessi col velo, questi 140 km la striscia royale, il tragetto royale. Cosa ha presentato Curcell d'era sul velo su questi 140 km?
13: Ma è veramente stato fitch buon, also sulla lunga sono stato fin già bot 4 efnes e questo efne ha fatto molto tragetto alternativo. C'è vezzi scocideo dell'Engiadina, hai visto certi difetti si potessero meldrare, questi sono gli uzzi che meldrati, non vengono stati cernere in otter, hai una striccia, un po' adattare la striccia si sciomf, ci sono l'andare via a fare una linea dall'aua, per riservare d'aua, vengono stati una buona variante, e hai, qua è molto importante, sono stati dappertutto, c'è una vis, da voce viene reclamazione, o per c'è, o per come vai a fare questo, ci posso dare una buona risposta.
12: Di mena tot pront, i be aspettative sul tun da partenza, quelle scodit doma una benura alle 7 d'in quart, precisant in quist lö, quella da Naun da la Val da Foldera, quella quarsa parte alle 7:45 e circa 1700 corridures e corridurs sun annunziats in quest differenz, su quest cinc differenz tragets.
2: Grazie, Roman Dobler, live da Gurlaina, a scuola in noce la corsa, parte di mena da mem in Bunura, al bike marathon intorno al Parc Nazionale, il romano di scuria col chef della corsa, Mario Riacci. Se es las dudas e vence cinc, vos weis o di al magazin da mesdì, quist vendredi als vence wurst. La Lexi Baselgio mi sensemble presentò las novitéts, responsable pel cutnia Yvonne Simon. Mia nom Tobia Faller, alla mezza vocca in avent cul Angela Henry e las gratulaziums. Edi pel momento dia, in avent un bel vendredi, e ste bene.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: All'emission de Dozza stülen prim gratulade dus jubilars tienne schi als 28 duest, al giuveno 22 ans, al zecon 90. Se antre stais vus budjens nunzie, sedje quai via telefon, ne schonos via messadi WhatsApp, schuvus lais gratulade jubilares ad jubilars. Al microfon ze puspel Angela Hendry. Cordial benveni. Fabio Lehnert Zernetz, che al moment a Boston, als Stadis Uni, festive schotz su 22-avel anniversari. Per el vainu sognule sondontes lingias. Ciar Fabio, tot il bun per teis 22-avel cumplion, senda fortuna e contentezza at Gevujain. Fa un bel di e bler success a Boston. Fin beim Bot, derceu in Engiadina, salut de la patria at trametten teis Pin, Stefan, Corina, Dario e Sandro. Per Fabio Lehner, vengivi già una canzone dels Rebels, Eu les B.

Rebels cun eu les B pel jubilar Fabio Lehner de Zernetz che festive schot siu 22 avel anniversari. Augustin Candinas de Mont, sesenza la chiesa San Giuseppe Cumpa di Alz, cumplene schot 90 ans. E los rognu duas gratulazions. Oz astia Augustin Candinas festiva il 90 avel anniversari. Sinquai natalezi tot spezial gratulainus de cor e divisa in biaventira, buna sanadat e numerus bials moments de compagnia cheu e nies miets. Quai nie von duai portavi ne von plage, contentientia e bialas santupadas. Cordial salits de concusadentes e concusadents de tot il personal e maina casa de la casa San Giuseppe. Alla seconda gratulazione. Car Augustin, preziau e bien amic. En in fet bien ed extendiu artikel e la quotidiana de Dots, gratulescia Arnold Spescia a ti sintiu ne vantavel anniversari. Eu prend il bugien la cajun de fa il medem gest ossa via Radio Romontsch. Pia, cordiala gratulazion. Eu s'allegro con tai per quai di tot a parti e gevigela ti vine von tot bien. In menzion el artikel descrive Taisch com musicist e la cadetta de la scola cantonala. Eu va giu la cuida de suna de lezzas uras sper Tai e se regordel naturalmein cun incert quet de la, eu citeschel Arnold Spescia, legendara formazion de marcià de la cadetta cun musicants sur silvans in meglier che lauter. Fin del citat. Scosalit musical per tai divigliau il March Our Director de Frederick Bigelow, quai en conoscent March che nus vain sunau insieme il on 1957 alla Fiesta Federale de Juvenils a Turic. Fai quen Augustin. Avon 69 ans. Pren il salit musical ed ils auguris sco segn d'engraziament per tot il bien recirt de tai sco amic ed anterior collega, John Balzer Casanova Lax. A natural meintet Linus, pel nevontavel de d'Augustin Candinas de Mont, el March Our Director sunau del Regiment 36, sot la direcziun de Prem Sergent Arnold Spescia.

Stefan Wagershausen et Alice cun Zuna am Feuer. Joan Sunu in Messa di tiu prelegia Facebook gen. Gratulation per Leonora Minch de Zernetz 82 ans. Chiara nona, mamma e sour. De tot cor leine gratula a tai per teis anniversari. Grazie fich per tot quai che tu fast per nus. Per teis ons ad divijain bleresen da e fortuna e che pudaina passantar una pruna bels moments de compagnia insembel. Con saluts ed una branclada tia famiglia. Je vous laisse gratula via messadi. Le numero del telefonin de studio è 079-200-70-07. 079-200-70-07.

From Kit con Underground Udiuco alles gratulaziuns. Oz festivesche la cantadura americana Leanne Rimes siu 44 anniversari. La cantadura da country a pop è nascida a Pearl, Mississippi, al 1982. Schon cun 2 ans ol anciet a cantà a Sutà ed è venida instruida in quelles 2 chausses. Cun 7 ans s'ella se presentada ad ina show de talents e si antra la luvrauter in teatr de musicals. E cun 9 ans s'è Leanne Rimes ida sen turnia cun siu bab. Ella o ediu 2 albums, tien se chantai sen plazza in als charts als Stadis Uni, siu plegron hit e Can't Fight the Moonlight, tien venius duvraus al film Coyote Ugly. A quella canzun tat lainus diest, Leanne Rimes, tia festive shot siu 44 anniversari, cun siu hit Can't Fight the Moonlight.

La tensiun crescia. Il plaschair er. Cun RTR in fevra da Chacha. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da Chacha per l'on proxim. Partai con us vostras fotografias dels pli bels moments da Chacha. E la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il salitz da Chacha. RTR, al puls della Chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande con No Tears Left to Cry. A nos vaina una gratulazione via telefon. Io dic buonasera, Antonetta Bosshart.
2: Ciao.
1: Vossa gratulazione.
2: Mia gratulazione va per Steven Palmer, il star a Mosch, 45 anni. E ha giù il cuore tutto il buon, l'air tempo con suo fan e in una fitch bella sera, questa sera.
1: Sera dati fiesta.
2: È pezzo.
1: Ma già sei in 41, si è venerdì sera, sono già schon in tic, forza fa, in tic pledit.
2: Puoi fare un po' fiesta,
1: con grande sei su fauns. Con vels.
2: La più bella figlia è cresciuta nel 17, è la nostra usa in Nuova Zelanda.
1: Ah.
2: E la mezzana è Nico e Stefano, 15.
1: Yeah.
2: E la piccina non sono nemmeno da tutti i miei cari ce l'avevi indis.
1: Indis, già, usci che i sondi all'usciano ti che c'è dormito il bap.
2: Esperes.
1: A voi sai che vi già restò trais con temp per qua c'è il giubilar su una chitarra lo?
2: Precis, Steven è il chitarrista della quella band e quella band è dosa hai il 9 anni tutti i tuoi canzoni e sono da leggedina e hai
1: na pensar che questo fa giusto bene per lei. Esatto, l'utile è per Steven Palmer de Ramosh del 41 Temp, resto trais. Grazie Fedge per il telefono, vi ne vanno in bide.
2: Grazie, ben arrivati.

Resto trais cun temp, Gevijau de la Antonetta Bossart, ella o gratulau de Steven Palmer de Ramosch, che festive shots siu 40-unavel anniversari. Vusat lais erter las gratulazions e gleiti venverdiau Lina, quai è la devosa chance, vus lais e un gratulà, sedi quai via telefon 0800 20 21 30, ne via messadi 079 200 70 07.

0: Loreen con Is It Love. A nos mirain ti chastes la grada las entradas del bon engedina de dots. A quai è el Fabio Lehner de Zernetz che festivesse 22 ans cordiala gratulazion. A con quai zela a fin l'emission de las gratulazions del 28 d'uest 2026 al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots. Per me sei tiams de di a dia, miu nome è Angela Hendry, je vis de vos vinevaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR. Con scovridas.

0: las novitats ter RTR.
1: Ia las duas, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Cussei Grond vuol da ad apli persunas il drecht a votà e la malaura che toce parts de la Svizra impedesce in qual sgol a Turic. Il Cussei Grond vuol integrar meia persunas con una inabilità a giudicà e possibilità a quelles de pudai votà e de leger. Per quai ha il sordale regenza l'incumbenza de realisar questa pretensiun. Il centun duai dentant specia de fa proxim spas finchi ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cins centuns han già aboli l'exclusiun de votae de lege per personas con ina inabilitat de giudicia trant rauta Genevra, Zug et Appenzell de Dens. Emplia il Cussei Grond decidi che sto esso possaivel de paiar con dané blot tra taxas centunales e comunales, prestaziuns ed il dieve d'infrastruttura. Pliras variantes de l'incumbenza in stades en discussiun, le finale è quella della partida al centro venida surdada alla regenza. Lezza era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davart l'acceptanza del dané blot lanciata al cercle dur. La forza elettrica che viene dalla Repower costa l'on proxim levet pli pauc. In una chiesada da 4 persone tipica paia annualmente 20 francs pli pauc scol concern d'energia grigiun comunicescia. In pli introducesce la Repower in una nuova tariffa tenoste giun ed in una tariffa che lubesce de spustà formes del consum scoccerga l'auto elettric e nures pli bun marciades. Aura che portaria freida contengiots parts della Svizzera, accompagnata fermvent, blera plievia e granella. Patit in ferm Murizia trant rauta l'aeroporto a Turic. Fin mezzi an instui annulà 27 partenzas ed atterraments, ed isaia probabel culturiurs golds vengan abolits.

0: per vus.
1: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Il sitz de stat per tai.
1: Te voglio dar Portugalità.
0: Per mai.

0: las novitats de RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Il Cusè Grom vuol dar ad apli persunas il dret de votar e venir elegi. E durant la malaura ca tu cia parts de la Svizra e ina persona venida blessada greve maina nil centun Solothurn. Il Cusè Grom vuol integrar meia persunas con ina inabilitate giudicia e possibilità a quelles de pudai votar e de leger. Per quai ha il surdale regenza l'incumbenza de realisar questa pretensiun. Il centun doa dentant speciade fa proxim spas finchi ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cins centun san già aboli l'exclusion de votae de legge per personas con ina inabilitate giudicia tran trauta Ginevra, Zug ad Appenzell d'Ardenz. Emplia il Cusè Grom decidi che paia la taxa de parca o compra un biglietto bus, tot questa infrastruttura delle Svischnankas e del Cantun duain ins era pudai paia con den eblot. Pliras variantes dell'incumbenza in stades in discussion, la finale è quella della partita il centro venida surdata alla regenza. Letz era s'exprimida contro l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davart l'acceptanza del Deneblot lanciata al Cercladur. Da tiers de Panadozza in due persone venite blessate per un accidente de via. Ier sera c'erava in nome de 35 anni con un passagier sin l'accesso verso l'autostrada a Tredisch. En la storta d'Reccia là, aia l'automobilist pers la controlla de ses auto, quel sai di ne scarpe si e le finale cupicia in avos in la via sin il tec. Quai comunicesce la polizia cantonale. Al servetsch de Salvamena transporta als dus omens blessats en l'ospital cantonale a Quira. Aura che porta aria freida contangia ots parts de la Svizra, accompagnada ferm vent, blera plievgia e granella. En il centun Solothurn ha ina planta cupiciada, blessa greve main ina donna da 42 anni, come ne chiesce la polizia. Il traffic in via e de via fiere sta disturba in parts della bassa. Ed en il centun Argovia en in cines vishnanga zangadina senza forza elettrica. Patid in fermurizzi an trantrauta l'aeroporto Turic. Fin mezzdì hanno instruito 27 partenze ed atterramenti e di sai è probabile che il triur sgolz vengano aboliti, come ne chiesce la Società Viatica Suisse.
2: La meteo.
1: Il sente mezzdì cucchia il sole anche minchietante e di datmo paug su radis. La sera

0: Musica per Lina Scadin. Per dai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas quater, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il cusei gron vol che il centune les vischnankes reguardien meier al dene blot. Di l'FC Thun e di l'FC Lugano fronten in la Conference League sin equipes sco Ajax e Roter Stern Belgrad. In sia sessiun de la Vusta, il cusei gron decidi iots che paia la taxa de parcao cumpra un bieto bus tot quest infrastruttura de las vischnankes e del centun, duan ins era pudai paia cun dene blot. Pliras variantes dell'incumbenz en stades in discussion, la finale quella della partida al centro venida surdada alla regenza. Letz era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza stat in connex con una iniziativa d'vart l'acceptanza del dané blot lanciada al cercladur. La partida vert liberale grigiune è per introduzir il drecht de vujà con sedi jons sin livel cantunal. In una clara maggiorità dels commembres e delle commembres de partida a sostegni la parola ie per la facente che vende fin de settembre in votazione. Per le due iniziative federali che vengono in mais in votazione, l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione, hanno il svert liberals grigiuns decidi la parola na tenor la comunicazione delle partida. Cinc firmes che ingraschen porcs stompaia una taxa de 410 mili francs scola confederazione a pretendi. Quai a decidi il Tribunal Administrativ Federal. Les firmes aien surpassa il dombe maximal d'animals lubi. Les firmes tocchen a dine persona e valen, ort viste de l'Uffizio Federal d'Agricultura, sco ina interpresa. In a controlla veve musa che quell'entir interprese veve surpassa il zons 2012 fin 2022 per bler il dombe maximal lubi de porcs engraschats. Les firmes han argumentà che les lavurien independente main. Ed anche in novità del sport, palapè, dus club schwitzers fan parte della fase della Liga della Conference League e Lugano va a Kopenhagen e tun frontes in Ajax e Gent. Cun Ajax Amsterdam servent tun quest adversari ca saietà il FC Sion or della Conference League. Autres adversaris de tun en per exempel il Twente Enschede e ZSK Sofia. Ils pli fermstels adversaris del FC Lugano en Roter Stern Belgrad del FC Kopenhagen.
2: La meteo.
1: La saira plovi en les bleras regiuns del Grischun. I dat erin Cinzuritzis e localmein poi da Granella. Damaun eilen priman crests de Nivels, durant il di fai l'ura aura per part sulle jiva. La temperatura maximale de mauna quira ter 26 grads e l'engiadina la temperatura maximale tra 19 e 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnes tra Rotenbrunnen in Rechenau in direzione quira. La ragione è memia bler traffic. In sto quintacum fino a 15 minuti da plitem de viadi. Colonna saier in direzione Sitz in la A13, guai 30 Tusan Sitz e via Mala. Ed in la Val Calanca resta la via 30 Molina

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Al Grischum ha sognato il permesso della Confederazione di trer passa 30 Lufs. Critica venuose dalla gruppa Luf Svizzera.
2: Kanton Graubünden macht eine pauschale Entscheidung, indem er einfach alle Wolfsrudel auf seinem Kantonsgebiet sind, über Jungtierabschüsse regulieren will. Er macht keine Einzelfallentscheidung, er schaut nicht das individuelle Verhalten des Rudels an. Und das ist von uns aus gesehen klar falsch.
1: Nur wenn es diskutiert, Ercul Co-Chef der Uffizi de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint. A Seil doch in September in Elektion der Kombat per Presidi Comunel. Christian Meuli vuole surpigliere il Post da Barbara Eschbacher, quella vuole restare in Uffizi. Nun so dins c'è la Plataforma Democrazia Seil o de c'è fer con l'Elektion. E zieva la Katastrophe di Inundation in Nepal, is la Ziffra delle Vittime erots crescida. Nun so es discuria con dos Grischums, ci conoscen la Region.
3: Mich hat das sehr, sehr, sehr betroffen und bin immer noch betroffen. Ich schaue jeden Tag, ich schaue mehrmals im Tag, schaue ich die News an.
1: Unterdels ist der Fotograf Giancarlo Cattaneo de Samurezen, elens quinte de più della Region Pertucida. Al Mikrofon accompagna il Tobia Faler, già wüsch un interessant Magazin in queste Sondes. Al Parlament Grischum osurdò oz alla Regenza l'incumbenza de garantir la possibilità de paier con raps bluets der spürtes in infrastruttura chantunela e comunela in Grischum. La Regenza va raccomandò al Parlament de refuser la proposta. Sull'iniziativa chantunela ci pretende la possibilità de paier con raps bluets intorno al chantum dall'iniziante Berta Caminada, non è già la decisione de doz un giun influenza, c'è la non retira l'iniziativa.
4: Ja, wenn ihr treibt, wie ihr wollt, dann ist die Regenz fast, das ist so. Aber ihr habt ein paar Jahre. Für welche? Al Pievel? Lässt uns wie die Sätze.
1: Berta Caminada spettò senza sulle risposte delle Vginenze, zieva wenn l'iniziativa in Oltreda. A Seil survegna la Presidente Comunale Barbara Eschbacher concurrenza dalla prossima elezione del 12 settembre. Christian Meuli sola schon metter su sco counter candidat. El era Presidente Comunale dal 2009 fin dal 2020. Per Meuli trova Seil de più integrazione della popolazione in decisions comunales. E la Vginenza stopce a tenere un ögl sulle finanze.
5: Ja, sind ja die Stehe di Evaluation, c'è so certe Idee. Che vezza però già oggi per le finanze si sono nausche boomes non si vede realizzato dort e che va ora per mettere le priorità se di gestire in avanti c'è porta in nuzzi per sé e c'è progetti su forza per mettere in avanti o stricere completamente.
1: Dopo l'elezione del combatto a Seil e da Christian Meuli udinzi in per minuti e dopo si inizia l'ora da dozzi in Svizzera. Ferm vent, temporels e tempesta e in ciaggiunò grands danz, più se persone sono nidas ferides. L'Alexe Baselgia con le novità.
6: La polizia del Cantun Turic rapporta da donz da granelle vi da chiases da scola. 40 persone, la grande parte ufanz, sono venite blessate. Donz aia era da vi da numerosas fenestras, autos e techs. In il Cantun Solothurn è una donna venida tucciata di una planta che è copicciata e tenò la polizia cantunale sai la blessata greve main. Erodels Cantuns Argovia, Turgovia e Schaffusa arrivano annunzias da dons. A Birhardt in l'Argovia eilstem prabita quattro picchias elettriches per terra, ina e copicciata sin in bejec de Mastern. Partite als Fermsuritzi sind er il Traffic in Via ed il Traffic de Via 4. All'aeroporto Turician in Stricia diversi Golds. Il Domba d'un Frende sen les Regions della Katastrophe d'inundada en il Himalaya en tant crescide simplique cinci an 40. La grande parte als Motori sei da in il Nepal. In totti scuren les autoritats del Nepal e della China, da va 1500 persone sparides. De quai

0: Storia. L'elezion del professor di Storia e direttore del posto per scrutazione d'Odis è succedita durante il congresso del Jubileum per il 100 anni dell'organizzazione. Il Puschlavin Sascha Zahler ha 56 anni e fa da più 9 anni parte della suprastanza dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze della Storia.
1: E noi tornenze c'è una volta dalla politica grigiuma. La regenza auditoz davanti al Parlament c'è l'introduzione dell'imposta individuale significa per il grigium. Al suverän Schweizer aveva dit in marzo all'urna de sci a quell'introduzione. La domanda de dots aveva fatta la frazione del Center.
0: Tenò la regenza en radont 40.000 coniugals e da quai 25.000 paiataias con ufanz per tutiazen il grigium il plific dell'imposizione de taia individuale. Tenor in prima stimazione della regenza grigiuna costa la realizzazione della taglia almeno 10 milioni di francs al cantun. Il Conseil federal prevese di introdurre la taglia individuale sin il 1 gennaio 2032.
1: E due sentine novità del sport, Balapé, due clubs svizzers giovani in la fase della Liga, della Conference League, Lugano, giovane 30 rotter contro Copenhagen, Thun contro Ajax e Gent.
0: Con Ajax Amsterdam serventun quest adversari ca sa ietail FC Sion or de la Conference League. Autres adversaris de tunen per exempel il FC Twente Enschede e ZSK Sofia. Ils pli ferms dals adversaris del FC Luganoen, Roter Stern Belgrad ed il FC Copenhagen.
2: RTL, il magazin della Saira.
1: Allo frest un politicum, al grigium può continuare la regolazione dels tröps, ma il sto difendersi a strategia contro critica da Dutro.
3: E crei a lunga vista sto essere tutti pronti da dire un compromesso. E qua oggi in non esce qua ci cerce in sé.
1: Adriana Quintans declara la situazione attuale con l'uff in grigium. Era il combatt pel presidio comunale da Sell resta un tema per noi. E verso la fine, als portretz della catastrofe d'Ovazum in Nepal fem spavent.
4: Io sono traso a vide si informa in te che a miracce che c'è biau, da cocchi c'è biau, a dire i fa schon veni mai trist, c'è patacchel vide quella jaut che vivono sempre in fecchi contents.
1: David Berter è un dei due grigiums, ci quinten per noi delle loro esperienze in la regione Partuceda e scucciavamo a sintorn con i portretti attuali. Al primo guardenzo, c'è ci des la situazione su via e c'è ci allora fotter noi in grigium.
2: La meteo.
0: La saira plovi in les bleres regiuns del grigium. I dater in cinzurizis e localma in poda granella. Da maun ha l'empriman crescts de nivels, durante il di fa l'ura aura per part sulle jive. La temperatura maximale da maun acquira ter 26 grads, in den giadine la temperatura maximale tanta de 9 e 24 grads. La domenica si l'ura 10 sulle jive, versaire dati caela in uradi u bani in urizi. Le temperature sono la domenica 30-20 gradi a Meden e 26 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A3 di Jai in direzione Sid sin plirs trajects colonnes. Quai 30 Quira Sid e Rechanau e l'ura 30 Tusaun Sid e Via Mala. In direzione Nord sin l'A3 di colonnes 30 Ander a Via Mala ed era 30 Rotenbrunnen a Rechanau. Ad en la Val Calanca resta la via Tranta Molina ad Arvigo, serrada per Vida Boves.
1: Al Chantum può decimere als Luz Juvens de Dude Ströps e lo clapoglius verde della Confederazione. La Nora Pfister o volia savair del co-chef dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia Adrian Arquint e della Gruppa Luf Svizzera scuccia la situazione con Luf Seggia Svilupeda, da specie Luf ven regolò in Grigium.
5: Silmeins trentoc Luz Juvens. Tons ascem vinicità juon el Grigium. Gli uffici federal d'ambienda l'ubeu la demanda del canton per saver regolare nuovamente in modo proattivo il diember dels lufs. A scia ascen, en trops con lufs giuvens, dus tiarz de quels vinicitai. Senza mas

0: Tibo, sco Adrian Quint, il comandante di uffici de caccia e pesca del Grischun G.
1: La regolazione, insomma, è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la lot, con l'agricoltura, ma er per mangiare in certa quantità di lufs.
0: Attualmente, Sanins de 59 lufs giovani del canton. Il diember se vesi d'entone un crescer. Il zons vergai seggen certs cagnels vini confirmai per il settembre. La regulazione venne uon puspei faccia con la gid delle scacciadure e delle scacciadure durante il tempo de caccia. Su interina sera di informazione survegnano il partecipante e le partecipante la lubiancia de saver regolare le cagnels. Sper il 38 luvs giovans, due il triep calderas del Grischun central vini eliminaus completamente. Quaien, sper il giovans, è un dus luvs carsci. Tenor Adrian Quint in una misura necessaria.
1: Veramente, allo che non vengono fin già altre zone, se non fatto la domanda per sluppetare tutto in trip, che vuole un comportamento che da su, per esempio, se in cui scassi e surpassa, almeno dus ja misure di protezione.
0: Bo contents col sviluppo attuale al canton Grischun, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manader dell'Union Luft Svizzera.
2: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalenwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf ein natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
0: La Regulation des Luftsjuvens insieme con misure di proteggere meglio le montaneres, quei agitano giù in gran effetto per l'agricoltura grigiuna, remarca Adriana Quint.
1: Vincesci con quale schiarps dal 2022 in giacenno di radonze tra 500 o sur 500 si può ridurre con l'introduzione della legge ci dire nuda adattata io sin ver 200 o se non passi in quel numero che ci guarda ora quest'anno se vaina.
0: E malgrat la regolazione proattiva, è il diember de lufs carceus mincion. Tenor Adriana Quint trovi per quei il futuro masires per intervini è un pi ferm.
3: La Nora Pfister su della situazione attuale con l'uf in Grischun. E dalla politica con l'uf, nien sosset alla politica comunale. Sell occupa il 12 settembre sia presidi comunale ed elegge la suprastanza. Quedò in elezione de combat, Christian Meuli vuole esdercionir president comunale, Barbara Eschbacher, ci desde spessese anzi in uffici, vuole esgugent restir. Al Florin Johann rapporta.
4: Christian Meuli non è un nom inconcente in Vginencia. L'om pensionò o giamnò il comune de Sell durante due anni. Sia successium vava surpegliò la fin del 2020 Barbara Eschbacher ci desenciotzi in uffici. Ossa vuole Meuli tornare alla testa de Sell. El è già osservò la gir politica dels ultims anni con un ol critic. Tenor el mencia l'integrazione della popolazione in decisions della Vginencia. Qui vuole Christian Meuli müdir.
5: Mia Giavus è integriert gut, trainiert, da war ein Dialog aviert. Und ich habe eine Voss, ich habe eine Wendt, und sei, es kommt zu Transfer in Futur, proprio Boom, per Kommune.
4: Ich sage, er hat devaluiert melder la Situation finanzielle. Im Postüt, es guardas ils Projekts, ce la Vginencia o in Stradou ils ultims ans, usche l'anterior Präsident Kommunil.
5: Der sind sind die Städte die Evaluation, ce che sono certe Ideen, che svezza però già oggi per le finanze si sono nausche boomers non si vede realizzato tutto e che va ora per mettere le priorità se di gestire in avanti c'è porta il nuzzo per sé e c'è progetto su forza per mettere in avanti o stricere completamente.
4: Per cui sai la popolazione di sé spartita in due svarts o c'è Christian Meuli. Per cui sei el ernie aktiv in la plataforma Democrazia Sell, ci existe de spün auf mais e ci ha proponia ad el e ulteriures quattro persumes per la superstanza. Per quels seis sets in superstanza, candideschen Silvano Meuli ci desgia in uffici i Freich, Cordin Vincenti e Zilge Giovanoli. Per ele is il böt d'unir der ciò il seliuotz e la seliuotes il più centril.
6: Nus essen zu sche una pitschna vschinencia, nus meins una bellisma finanza e che stu doch esser possibel c'es discura un cu l'oter, c'es po dir las opinions, perché c'è be in sembel rivains mus in avent.
4: Intens um concentes las candidaturas da nov persumas, cinc de delas actuelmente in uffici, per ils totel set sets in la suprastanza. Per otas gremis comunels a la plataforma Democrazia Sell arcomandò candidats per la prossima legislatura de 3 ans a partir del 2027. La decider o finalmente la radunanza comunale de Sell il 18 settembre.
3: E del combat electoral a Sell, ninsoas tal combat del Nepal contra le conseguenze della catastrofe dell'inondazione. Sieva l'ovazum d'andetta e la regione de confin tra il Tibet e il Nepal vengono nos ad una più clare le dimensioni della catastrofe. Il numero delle vittime venne intent indicio delle autorità con ver 500, ver 1400 mems velen scusparies, tra el saim gers turists. La Maria Fieli ha discurria con 2 grigiums ci conoscen la regione partuceda della catastrofe.
7: Il fotograf da San Murezen, Giancarlo Cataneo, ha scende pitridisch ons in a ferma colliazium con il Nepal. El lavora là in differents projekts che porgen medesigne alla populazium e va 2 gades allon al Nepal. El cagnoscia la regium Rashua, da tiers al Himalaya, niua calinundazium e Shabajeda.
8: Das Problem ist einfach, das Tal ist eng, hat sehr hohe Berge, wenn so eine Sturzflut kommt, wie hier passiert ist, die geht bis 70 Meter hoch, scheinbar, habe ich gelesen, weil es ja keinen Platz hat unten im Bett für so viel Wasser und Schlamm. Und dann hat dort eigentlich niemand eine Chance, zum davon zu kommen.
7: El Grigium David Perter, der lavora 300 Autos mit Guita Montugna, conosce il Nepal. El a la schon fatsch differenz trekkings, ade e schon stau en la region pertucada della catastrofa, ca sa cata va schon 100 km de vent della capitala nepalesa Kathmandu.
9: Quale jaut viva acce mein sempel, je metten setz truffels, graun, ris, viven acce mein pitaj de quelki producation setz, qual vix se naturalmen de tier de laua, quales casas en lo naturalmente bagiadas, fix simple.
7: La via principale, ca Manau tras la Val Pertucada, sigi la ruta la pia importante da comerci tra entre il Tibet e il Nepal, declara Giancarlo Cataneo.
8: Nepal hat kein Meer, es ist landlocked, sagt man dem. Und entweder wird das Zeug eingeflogen, was teuer ist für Importers, in Nepal also ist es auf dem Landweg viel billiger.
7: Ad in Konsequenza delle inundazioni, venne la ruta de commercio usa Mattia d'esser bloccata per plirs ons.
8: Die Strasse gibt's nicht mehr. Sie müssen jetzt von unten auf Strasse bauen, Brücken bauen, Material wegspülen, Häuser bauen. Man kann nicht einfach, es hat keine Strasse mehr, man kann die auch nicht wegwischen, wie soll ich sagen, frei. Spritzen. Das Zeug, erstens sind die Strassen nicht asphaltiert, also ist das im Gelände und die sind weggeschwemmt.
7: Per wieder pleres Pinches Inundaziums e crudades da Krappa, a quella Route da Confing schon pleres Gades stöve nisse Rade als ultims ons. L'Inundazium aktuala se stende surplica 160 km. Pia, in a distanza circa Schigreunda, scotreunter Musti e Schuol. Giancarlo Cataneo si rifiuta di causa della catastrofe. Ed El Guita Montugna, David Perter da Segnas, si affaccia fermamente con la tematica. El vizza è parallela tra la Svizzera e il Nepal.
9: Quello che è a Bondo, a Vonin Peron, a Dosa Chayon, a Lecceta, a Blatta. Tirnusa è semplicemente controllato, ni survigilato, tutto abbiamo meglio per quello che è a Bushigron. Den Nepal, Tibet, quei halt schi lunges Distanz, also schi lunges Wals, a massa Kulms, chi ei fegrev de survigilar quals Kulms.
7: Ni la dimensium exacta, ni la regium de la catastrofa in om del tutsch clirides. Actualmeng parten plirs experts del fatsch, ca l'inundazium e venida cajunada d'ina enorma lavina da crappa e glatsch.
3: La Maria Fieli sur de l'Ovazum d'Andetta e la Regium de confin Trentra al Tibet e il Nepal. E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumensch, quist venerdì al 28 Wurst, responsabile per il contenuto Esoz Livon Simon, l'Alexe Basel già mi sembra presentò le novità al microfono del Tobia Faler e zieva la mezza. Vengo qui scuola d'una un po' sportif, oz con una prevista sul campionato mondiale de skis in Schiars 170 a Cromontana. Spero che resti a Sandervi e già vi genovente una pacifica Saira su questa frequenza.

0: Bon Jovi vers la fin d'evna Culcianil Rumänsch im venerdì sera 4:06 Tempo per un per novità sportives.
1: RTR Sport.
0: La settima tappa del Oz della Vuelta esida 150 km da Val d'Alba fino a Ramon Val de Linares. Guadagnò al norvegiais Andreas Leknesund, anzia collega del team e compatriot Tobias Johannessen. Pas norvegiais es oz un di d'alet nazionel, zieva cellurraj Harald es mortoz in bunura con 89 anni. La victoria de Leknesund e la seconda plaza de Johannessen es con calò era un po' una referenza al raj. La cevla etapa della Vuelta da Damem Sanda, quella valura sur 171 km da Pusol fino a Ceraco. Tal balapè è sclerda spioz, ci ci sono gli avversari dell'FC Thun in la fase da Liga della Conference League. Thun giova 3-0 contro il campione del record olandese Ajax Amsterdam. Gli altri avversari sono Gent della Belgia, Twente Enschede dell'Olandia, Hajduk Split della Croazia e ZSK Sofia della Bulgaria, Square Heart of Midlothian della Scozia. Per Lugano è sul programma 3-0 in giù a Cesa contro Steyr Kotschner da Belgrad. Utro giova Lugano l'ora contro Copenhagen in Danimarca, Getafe dalla Spagna, Sint-Truidense dalla Belgia e Kauno Zalgiris dalla Lituania, Square Jablones o Jablones, dove non si pronuncia quello, un club della Cechia. E ter servet banduna al francese Florian Ayer, la squadra zieva be un an, la tacete da 29 anni muda in la prima liga turca ter Koseali Sport. Ayer dera nia la stede 2025, nodal club francese in la Ligue 1 Auxerre, vi ter servet a Ginevra.

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadisch. Il Grischun ha regulat 12 dil 16 trops de Lufs. La Confederazione ha approvato tutte le domande che il Canton aveva fatto. Nel 1 settembre valen quelle ad EUON ha cacciadores e cacciadores scolari sostenere la regolazione dels Lufs. Concret vien gli strops che sono nio cagnels won reduzi con città dus tierz dils Lufs giuvens. Ed il Triap Calderas e il Grischun Central esi preveu di eliminare il tut per vedere scarps d'animals da nitz che erano protegi come esires correspondentes. Tenor gli uffici da caccia Grischun vien piesetau 38 dils 59 Lufs cagnels e il Grischun ed il dus Lufs carschi da Calderas. A Seglia l'Engiadin ha dati elezioni da combat pel sitz in suprastanza con la scuola a commissione di gestione. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Seglia, candidesce con 8 persone. Alla testa è Christian Moilisch, co-candidato pel presidi. Ulteriori 4 persone candidescono per la suprastanza, 2 persone per la scuola e 2 per la commissione di gestione. L'elezione è il 8 di settembre. Cantune Vischneunkes duen procurar quien sappi pagar e cun danes bluts, quae ton taxas de parcar, compra bigliets de bus, ni insomma, quilcus el gron azurdau a la regenza, scegè, calezza era sedustada incontro quella. Ade elcus el gron e niu oots, che la Confederazione admoniu la regenza Grischuna per la decisione de dus a pretender in extract il register penal, scecici demonda la rubiancia de dimora. Quei mondi incontro la convigna de la libera circulazione de personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza di quei. Se non c'è il tema per oggi venerdì sera, di oggi vigileon in abbiala serata.
2: Al programma della Saira, quarti alle 6, Sternus, guardiamo fino alla mezza il primo accennato sulla situazione con l'UF. Il Grischun mostra niente meno il permesso della Confederazione di Trier, passa 38 l'UFs, critica venuta dalla gruppa l'UF Svizzera, scuccia la tuna, quella holdings in un per minuto. E non svenza di scuria Ercol Co-Chef dell'Ufficio di Ciaccia e Pescia, Adriana Arquint. E non sgordenzi in avent, c'è ci vengono l'emissione della musica instrumentale, ozun quels Dorfspazen Oberegeri ci presenta per noi l'ur musica prediletta. Mio nome è Tobia Faler, già visto un'interessante e divertente mezz'ora su questo canale.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll, musica della Scozia, in venda di Saira Zievalassis. Al centum po' di mene decimera il sluvs giuvens de Dude Ströps in Grigium e lo clapoglio sverde della Conferazium, la Nora Pfister o volia savar del co-chef dell'Uffizi de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, e della gruppa Luf Svizzera. Scuccia la situazium con Luf Segia Svilopeda, da specie Luf Ven Regulo in Grigium.
1: Silmeins trentoc sluvs giuvens. Tons aschen vinissità Juonel Grigiun. I uffizi federal d'ambienda lubeu la demanda del cantun per saver regulare da nova meina moda proattiva il diember del slufs. Aschia aschen, en trops cun lufs giuvens, dus tiarz de quels vinissità. Senza Massi Bosch, co Adrian Arquint, il comanader di uffizi de caccia a pesca del Grigiun G.
2: La regolazione, insomma, è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la lot, con l'agricoltura, ma er per mangiare una certa quantità di lufs.
1: Attualmente sono in 59 lufs giovani nel canton. Il diember si avesse d'entone un crescere. Il zon svergai seggen certi cagnevoli vini confirmai per il settembre. La regulazione viene uon puspei faccia con agid delle scacciadures e delle scacciadures durante il temps de caccia.

0: Entre ina sera d'informaziun survegnan ils participants e las participantes la lubientscha de saver regular ils cagneuls. Sperre ils 38 luvs giuvens, due il triep calderas dil grischun central vini eliminaus completamein. Quai ein, sperre ils giuvens, è un dus luvs carschi. Tenor Adrian Arquint in a masira necessaria.
1: Ramain c'è il scuola che non va in giù fin già otters anzi, che non va fatta la domanda per sluppetar tutto in trip, che vuol un comportamento che corre da su, per esempio, se in cui scassi e surpassa almeno due misure di protezione.
0: Bo contents col sviluppo attuale al canton Grischun, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manader dell'Unione Luftschweizera.
2: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalenwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
0: La Regulation des Luftsjuvens insieme con misure per proteggere meglio le montagnere, quei agitano giù un gran effetto per l'agricoltura grigiuna, remarca Adriana Arquint.
1: Vincesi con quale sciarps dal 2022, in giocino d'erano radonte, tra 500 o sur 500, si può ridurre con l'introduzione della legge ci d'erano adattata, io sono per 200, o se non passi in quel numero, che ci guarda ora quest'anno, se vai.
0: Malgrat la regulazione proattiva, è il diember de lufs carceus mincion. Tenor Adrian Arquint trovi per quei el futur masires per intervenir è un pi ferm.

0: Pacifica in pala fin d'evna col Chanel Rumens. Ad ogni venerdì sera ven coda venda alle 6:30 l'emissione con musica instrumentale ed oggi doc un'emissione speciale. Remo Meier es cresce su a Santa Maria ed el suona tals Dorfspazen Oberägeri. El e ses collegas mis ensemble un'ora con musica instrumentale divertaivla.
1: Mis nom es Remo Meier de Santa Maria. Er stunde spöbler sans a Luzerna e de spödé sans passis hundre la tuba pels Dorfspazen Oberägeri. Das prossim Punkt kulminant es l'inscunter de Chapellas de Musica a Schüpfheim als 12 e 13 de September. Ich habe laut essen in der Live bei uns in das Konzert. Ich habe dauert tot las Informations sind in unserer Pagina di Internet dorfspatzen.ch.
0: L'instrumentale da questa sera culs Dorfspatzen Oberägeri e Remo Meier ci descrisce su in Valmisteir. L'instrumentale comincia poi minuti alle 6:30. Vostra glas il programma della sera sul Chanel Rumens Edi Plemet già a dia parot. Mio nome Tobia Faler e già vi ho sinavento una pacifica sera, una fitch bella fin d'evna. E ste bene.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Allegre Ensemble. Mies Nom ist Remo Meier de Santa Maria. Er stunde spübler sans a Luzerna e de spüde jans passi sunger la tuba per als Dorf Spatzen Obregeri. Con quai, c'è also un lunig da lingua romancia, passi fare il plaid de bifniaint. In la prossima ora venne accompliz diversi javus musicals de mia collega e mies collegs dels Dorf Spatzen. Per mai dai blers tocts prediletz. E li stess voglio cominciare con un toc da nu. Nempe col toc Reise ins Polkaland, un arrangement del nostro chef arrangeur e trombettist Markus Zürcher. Buon divertimento!

Jeu sprech, che vo vet plaschaivri da nos program musical. Nos prossim punct culminant es l'inscunter da chapellas de musica a Schüpfheim als 12 e 13 de settembre. E che vo laut esser in da live per un de nos concerts, che chattauat tot las informaziuns sin nosa pagina di internet dorfspatzen.ch. Jeu se ja wüsch in a bella saira e forse fin ben bot in eada. Un salut musical Remo Meier, alias Tuba Meier. Arrivai!

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadisch. Il Grischun ha già regolato 12 dei 16 trops de Lufs. La Confederazione ha approvato tutte le domande che il canton aveva fatto. Nel 1 settembre valen quelle ad EUON ha già cacciadure e cacciadure scolari sostenere la regolazione dei Lufs. Concret vengono gli trops, che sono gli ucanieli, ridotti con città dos tierz dei Lufs giovens. Ed il Triap Caldera, il Grischun centrale, si preveu di eliminare il tutto, per vedere scarpe di animali da nit, che erano protegiti come si erano corrispondenti. Tenor gli uffici da caccia Grischun vengono piacetati 38 dei 59 Lufs canieli del Grischun e dei 2 Lufs carci da Calderas. A Seglia l'Engiadina ha dato lezioni di combattimento per il sito in soprastanza con la scuola a commissione di gestione. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Seglia, candidesce con 8 persone. Alla testa è Christian Moilisch, co-candidato per il presidi. Ulteriori 4 persone candidesce per la soprastanza, 2 persone per la scuola e 2 per la commissione di gestione. La lezione è il 8 di settembre. Cantone Vischneunkes due in procura che in sappi pagare e con danes blutz, quei ton taxas de parca, compra biglietz de bus, ni insomma, che il cusel grona surdau alla regenza, se già che l'ezza era sedustata incontro quella. Ade el cusel grona e new oz, che la confederazione ad moneu la regenza grigiuna per la decisione da dosa pretendere in extract il registro penal, se si ci domanda la rubiancia da dimora. Quei mondi incontro la convegna della libera circolazione da personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza di quei. Se non c'è il tema per oggi venerdì sera, gli oggi vigileon in abbiala serata.
0: La saira del RTL. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Ci canzuns diventa un grands hits. Ed è nura per la perpet medat. RTL. Perché la musica è da jazz.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un reverend, il qual pregiaiva la spada il plät divin in möd verwend. Ses plät tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas cit il tad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio ed isch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fec.

Negin sa, de domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.